0: Vaffanculo.
1: Ciao Alessia.
2: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
3: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: pazzi per RDS, cari amici, ci sono le idee di Trump che continuano comunque a far discutere, perché adesso vuole
1: quella
0: fare...
1: di oggi, quella di ieri, ogni giorno ce n'è una,
0: è anche vero, cioè... adesso arriva l'esame del testosterone per le truppe americane, perché ma anche per le donne, cioè sembra un po' Full Metal Jacket. Adesso il test sarà obbligatorio, la cura ormonale no, ovviamente uno deve decidere, però
2: ma qualche test in più a lui si può fare,
0: ma infatti lo dovrebbe fare lui sto test,
1: cioè test però, e test
0: diciamo che la cura ormonale, dicono, è suggerita a chi intende fare carriera, perché forse sei uno smidollato senza testosterone, ma cosa vuol dire?
2: Ma una notizia, grazie di Dio, che abbia dentro la parola Trump, non la diamo mai, cioè uno che si nomini, che sia una notizia che...
0: Però se ci sono dei dottori, non lo so, all'ascolto ci potranno dare
2: degli insulti.
0: Quanto testosterone avete voi? L'avete mai fatta? Perché vi dà un'idea, Trump. L'avete mai fatta questo test?
1: Non ho mai fatto, ne ho fatti due piccoli una volta e un due testicoli, ma proprio niente di più.
0: Testosterini. Vabbè, tu Buzz l'hai mai fatto il test del testosterone?
2: No, non l'ho mai fatto.
0: Io ho testosterone da vendere.
2: Per quello ti
0: piace. Sparami ambiente.

0: Grazie per RDS, cari amici, eccoci qua, siamo arrivati.
1: A proposito
0: pronti.
1: Di coraggio.
0: Ma non volete smettere di fare questo gioco sempre alle 7 del mattino? Che non allora, ci arrivo, io arrivo sempre un'ora
2: ma
0: dopo.
2: Ma non può venire in nave, no?
1: Chiamiamo tutti a raccolta. Allora, impavidi pistoleri, volete
0: sì.
1: giocare Magnifici 7? Avete la possibilità di una grande sfida, roba per gente
2: quali sono
1: forte.
2: Che sì. tieni i requisiti sì. per poter partecipare?
0: Cosa deve, allora, dovete essere? Avere delle briglie, delle...
1: Sì.
0: perché dove si va sciolte. Briglie sciolte,
2: esatto.
0: ovviamente,
2: poi...
0: delle briglie, una, dei capelli
1: già c'è poca
0: dovete
1: gente
0: sciogliere.
1: A quest'ora
0: sì.
1: pure quelle con le briglie.
2: Capelli da sciogliere, se uno è pelato, cosa scioglie?
0: Si mette qualcosa tipo, ho visto che c'è Alan che vabbè, va di moda in questo periodo.
2: Sì.
0: Prendete quello scarpo di Alan.
1: Ci vuole coraggio per gli impavidi pistoleri che stiamo attendendo per i Magnifici 7.
2: Sette concorrenti al 38822 per questo gioco spietato. Chi sbaglia è eliminato. Prenotatevi per i Magnifici 7.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ciao patatina. Ciao patatino. Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
16: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Magnifici 7. I Magnifici 7.
1: Dalla collina arrivano tutti e sette in fila.
2: Iha! E partiamo da Martina, buongiorno.
3: Buongiorno Martina.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Martina, sai quanto possa essere dura la legge del West, quindi si parte.
4: Sì.
3: Mi raccomando. Allora, qual era il cognome di Dante?
4: Alighieri.
2: Brava.
5: Subito.
2: In quale parte del corpo si trova l'ulna nell'avambraccio?
4: Nell'avambraccio.
1: Ma che brava!
3: Ma come hai fatto?
1: Quanti erano gli spartani che difesero le Termopili?
4: 300.
2: Brava.
1: Bene.
3: Ok, in quale festival si assegna il leone come premio?
4: Canna?
2: No, ciao Martina.
1: No.
2: Francesca?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
2: In quale festival si assegna come premio un leone?
6: Venezia.
1: Molto bene. Quando si parla di Stradivari, a quale strumento musicale principalmente ci si riferisce?
6: Violino?
1: Ma sì.
3: In quale complesso di isole si trova Palma de Mallorca?
6: Baleari?
1: Wow!
3: Attenzione!
2: Che cos'è l'empopiesi?
6: Non ne ho idea. Un organo di qualcosa, ma non ne ho idea.
2: Ciao Francesca. Abbiamo Serena. Tutte
1: Serena,
2: donne.
1: Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Che cos'è l'empopiesi?
3: Secondo me è l'emopoiesi, però.
7: No, non saprei.
2: Oddio.
3: Emopoiesi.
2: Però qui c'è scritto così, infatti io l'ho letta così, aspetta, così Buzz?
3: Emopoiesi.
2: Emopoiesi, allora, okay, Serena.
3: O ematopoiesia. Ematopoiesi.
2: Serena? Ci sei? È andata via. Patrizia!
8: Ciao!
2: Che cos'è?
3: L'emopoiesi! O ematopoiesi?
8: Malattia del sangue.
2: Riguarda
3: no.
2: Però?
3: No,
8: riguarda però?
1: No, non è un. No.
2: Ciao Patrizia,
3: ciao.
2: Silvia!
8: Pronto! Non ho fatto in tempo a cercare su internet.
3: Inventa, vai!
2: Però la sincerità è.
3: Dai. Che cos'è l'ematopoiesi o l'emopoiesi?
8: Emopoiesi, ma è qualcosa col sangue, sì, ma non saprei.
3: Niente.
2: Ciao Silvia, Marcolino.
9: Sì, ciao.
3: Allora, vai Ciccio.
1: Vai, che cos'è l'emopoiesi?
9: È il processo che genera i globuli rossi, il sangue.
3: Bravo.
1: Ma sì,
2: che gioco crudele questo qua.
1: Marco, e lo sai Marco che hai vinto?
3: Emopoiesi?
2: Hai vinto. Fantastico. L'RDS bag, complimenti.
9: Grazie.
2: Si fa per il tuo ciapet, diciamo.
1: No, beh, insomma, è stato furbo e veloce.
2: Ringraziamo tutte le altre amiche che hanno giocato, che erano a cavallo pronte come delle mazzoni. Ciao ragazzi!
1: Ciao, grazie.
9: Ciao, grazie.
2: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Questa è la tua

0: 7.35 amici, tutti pazzi per RDS, oggi è venerdì 17, come diceva mia nonna, luglio. La gente sarà già in vacanza, alcuni saranno già in vacanza, e proprio di questo vogliamo parlare, di una cosa che succede spesso durante le vacanze.
1: Sì, perché parliamo di falò. Allora, c'è ancora il falò.
0: Non quello di confronto.
1: No, quello di Temptation Island.
2: Falò che si spegne e si mette a posto tutto.
1: Poi c'è sempre quello che suona la chitarra, che è destinato a suonare la chitarra e basta.
0: Ci
2: sono quelli che si appartano, ci sono quelli che poi si
1: allora,
2: buffano.
1: Io mi ricordo un bel falò.
2: Sì, se quei falò potessero parlare.
1: No,
2: sì.
1: Se potesse parlare non è successo niente, figurati. Ero lì un po' abbracciata a vinghiatella.
2: Alla fiamma?
1: Lì così. Un topolino mi è passato dai sui piedi.
0: E che spiaggia, ma quella di Fantozzi?
2: Tu che sei fredda di fronte a queste cose.
1: Io morta. Io peggio, proprio stecchita, guarda.
0: Era un pesce ratto come quello di Fantozzi del film.
2: È passato
1: c'era
2: il topolino.
1: Un topolino, fidati. Allora, ma è piccolino, grazioso, sì, però grazioso. Comunque sempre un topolino che, insomma.
0: Vabbè, non è di questo che vogliamo parlare.
1: No, però zampetta. Vogliamo parlare dei falò in spiaggia, se avete dei ricordi di cosa è successo.
2: Che cosa è successo in quei falò? Può essere successo di tutto, cioè potessero parlare l'indianata.
0: Avevate delle tecniche particolari per affrontarli, capito?
1: Come c'è il cambio della chitarra? Cioè, è possibile che questo poveraccio che suona o poveraccia deve stare sempre lì,
2: E ti è venuto fuori il canzoniere, così fate tutte le canzoni con gli accordi, insomma.
0: Allora, 38822, storie di falò, di feste in spiaggia.
1: Ah, diteci anche qual era la canzone bella che suonavano. Io mi ricordo Don't Worry Be Happy, quella lì.
2: Esatto, Don't Worry Be Happy è passato il
0: che
2: topolino.
0: Che l'unica che non ha strumenti, lo sai, sì.
1: Vabbè, però la faceva con la chitarra. Che c'entra, con la chitarra la puoi fare.
2: Sì, la giri e batti indietro.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna è la sua grande

cose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!

installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
6: oh. O ti senti così,
5: o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
11: Tutti pazzi per RDS!

0: pazzi per RDS, cari amici. Parlavamo di falò sulla spiaggia. Io mi ricordo Don't Worry Be Happy.
1: Anche
2: con
1: quella.
2: La chitarra, l'unica canzone che non ha neanche uno strumento.
1: Che si fa schioccando le dita.
0: Ma che c'entra? Però c'era
2: mi ricordo quando
1: c'era l'atmosfera.
2: Mi ricordo quando suonavamo i Neri per Caso.
1: Certo.
0: Dai, ci avete parlato dei vostri falò, di quello che succede, ma sentiamolo.
3: Allora, io ad un falò in spiaggia ho conosciuto il mio futuro marito. Quella notte lì sono scappata via, ma poi me lo sono sposata.
1: Hai capito? Quella là... Quindi non è stato galeotto il falò, è stato galeotto alla cenere, dopo.
0: E dalle ceneri si rinasce, sì.
4: Io ero l'addetta a fare la sangria, quindi l'ultimo falò, ricordo... eravamo in tantissimi, quindi farlo in una brocca non avrebbe avuto senso. Ho preso una banderuola, queste qui che si mettono i vestiti stesi al sole, misi dentro susine, pesche, mandorle, vino bianco, mescolai tre vini rossi, spumante, prosecco, e lo andavo a mettere nei bicchieroni da birra col cuppino per prendere la pasta. Ecco. Quindi figurate.
2: Una brodaglia
4: che rimasta bellezza. Nella storia,
0: ti rimangono queste storie.
1: Sì, ma anche sullo stomaco la sangria.
2: Più che altro ti rimettono.
5: Ciao ragazzi, io sono un chitarrista.
1: Eccolo.
5: E la mia esperienza di falò in Akiron Ames Door. Wish You Were Here. Tante canzoni da cantare, da fare cantare, e tutti cantavano, anzi no, veramente io cantavo, ripeto, e tutti ciulavano. Ciao,
1: è stato chiaro!
0: È un classicone questo.
1: È stato chiaro.
0: Ma noi ci abbiamo Luca, chissà cosa faceva Luca.
1: Buongiorno Luca!
2: Da che parte le falò stavi?
1: Cosa facevi?
6: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Saluto in particolare Giacomo che è un mio carissimo amico.
1: Oddio.
6: E bacio Rossella, chiaramente, che sono.
1: Sì, sì.
6: Ma vi devo raccontare questa bellissima cosa.
0: Vai.
6: Qualche anno fa, in vacanza insieme, eravamo in Corsica.
1: No, lascia stare, la chiudi.
0: Ma con Ciccio.
1: Con Ciccio. Chiudi sta telefonata, va.
0: Veramente. No,
6: il signorino Giacomo Valenti.
1: Sì. Roccapino 92.
6: L'allegria della festa, dell'armonia, di tutta questa bellissima cosa. Con un'enorme pila. Girava per la spiaggia, esatto.
2: Una pila?
6: Sì, con un'enorme pila, girava per la spiaggia.
1: Diciamo che la sangria non solo era salita.
6: Esatto, non solo sangria e tutto il resto.
2: Ma non ho capito, per disturbare o per fare il guardone?
1: No, chiedevo.
6: Chiedeva le coppiette che cosa stessero facendo.
0: No, faceva già le interviste. No,
6: sì, faceva delle interviste. Diceva, ma tu
1: chiudi!
2: Cosa rispondevano?
6: Chiedeva lei, tu cosa fai sopra di lui?
1: Luca bastardo. Chiudi!
0: Cioè, ma io che già lo invaginavo lì a vinghiare. E niente, lui invece faceva l'investigazione.
1: Questo 50 di piedi, 2 metri di Cristiano.
0: Con la pila.
1: Mi ricordo bene, la sangria era salita anche piani alti.
6: Nessuno osava dirle niente, non era possibile.
1: Ma perché era un'indagine di mercato?
0: Tutto questo perché non sapevi suonare la chitarra, Ciccio?
6: No, Ciccio ha sempre cantato. Non mai.
0: Senti, a te cosa ti ha chiesto?
6: No, per fortuna non ha chiesto nulla.
1: Non era soggetto di interviste, no.
6: Cercavamo di fermarlo, ma sai, 2 metri di uomo che ti trascina per la spiaggia.
1: Ho aspettato 34 anni per tirare sta boiata.
0: Luca, noi ti ringraziamo per questo momento ti ringraziamo, altro che. Al prossimo falò allora, sì. Ciao.
6: Grazie mille ragazzi, buon lavoro.
7: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
8: Con A Tutti Pazzi per RDS.
9: Salida del vuelo con destino a la

0: alle 7.57, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di andare in redazione.
1: Sì, sì, dopo che litighiamo per l'IMAX, per il cinema IMAX.
2: Perché oggi esce l'Odissea e quali sono i cinema?
1: Ieri,
2: bisognerebbe vederlo innanzitutto in alcune sale che ci sono tipo 8 al mondo, quindi Nolan ha avuto questa bellissima idea. Okay. A scalare, poi c'è l'IMAX, poi ci sono
0: l'associazione
1: cinematografica
0: italiana.
1: Io lo vedrò in HD.
2: Tu? Dove lo vedi?
1: Sono quelle sigle che uno sa, capito? Le butta via.
2: Nel telefonino lo guarda.
0: Stai dicendo che lo guardi di Frodo? Che fai?
1: No, che Frodo? Ma che Frodo? No, lo guarderò da qualche altra parte dove non c'è questo HD ai Max.
2: Rossella lo guarda.
1: Uffa, andiamo in redazione.
0: La chicca di Frodo c'è sempre, sempre.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. L'estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
0: Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
5: Bentrovati.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina, grazie.
5: Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la sesta notte consecutiva e in risposta la Repubblica Islamica ha lanciato numerosi attacchi contro le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait e anche in Siria. Donald Trump parla alla nazione e assicura: stiamo ottenendo grandi successi in Iran. Poi attacca la Cina, colpevole, secondo il presidente, di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020. Sistema ormai compromesso, dice Trump. La riforma della legge elettorale approvata alla Camera con voto segreto, 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, parla di arroganza del centrodestra.
6: La truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo che questa legge è fatta per dare più potere e più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone.
5: Risponde Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
7: Per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva.
5: Il caso Roggero. Sergio Mattarella riceve il ministro della giustizia dopo che Nordio aveva avviato l'istruttoria per la concessione della grazia in favore del gioielliere piemontese, grazia che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, precisa in una nota il Quirinale. Roggero, 72 anni, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. A Roma la Guardia di Finanza ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita nel settore della logistica, individuati 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale di oltre 35 milioni di euro, denunciate 23 persone e 11 società. Il rapporto Invalsi 2026, alle scuole medie studenti in difficoltà in italiano, alle elementari peggiorano in matematica, migliorano i maturandi, cala la dispersione scolastica dall'8,2% del 2025 al 7,3% e dal 2022 sono stati recuperati 520.000 ragazzi che avevano abbandonato gli studi. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Passo è 02, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, noi si riparte.
1: Eccoci amici, la seconda ora del venerdì.
2: Allora, cari amici, noi vabbè, siamo in vista della finale, insomma, del mondiale, ma vengono fuori delle foto bellissime. C'è una foto di un giovane Lionel Messi,
0: sì,
2: che fa il bagnetto al piccolissimo Lamine Yamal. Perché praticamente, pensate, questa foto è stata fatta quando Messi aveva 20 anni, sì, e lui aveva pochi mesi, Yamin. Perché per UNICEF, che aveva deciso di fare questo calendario, insomma, beneficenza, fu scelta la famiglia di Yamin Lamal e portarono il bambino a fare questa foto. Pensate, si ritrova Messi che fa il bagnetto
0: ma una
2: che
0: cosa.
2: Bella,
0: c'è un'altra foto che gira come
2: qual
0: meme
2: è?
0: Dove c'è Messi che porta un passeggino e dentro ci sono Bellingham
2: quella non è vera,
0: non è vera, perché
2: però
0: non aveva la barba.
2: Possiamo dirlo che il tocco del Messi, che non è il Messi in questo caso, è proprio il Messi che ha fatto bene, cioè al piccolo
1: va bene che dico che è il dio del calcio, ma così da benedire, da battezzare, mi sembra un po' troppo.
2: Comunque è diventato un campione, ragazzi.
0: Messi poi è stato battezzato invece calcisticamente da Ronaldinho e sono rimasti anche molto molto amici. Quindi vedi che belle storie, cioè lui,
2: vedi che belle storie.
0: Cioè poi lui certo.
2: La mano de Dios.
1: Però Messi aveva anche detto che Artur Melo era un grande giocatore, poi quando è arrivato la Juve non ha fatto benissimo.
2: Ma quella è una cosa che lui non aveva neanche detto e predetto, cioè una cosa che è capitata, capito? È il tocco.

0: Si è presentato al quest'anno, è tornato alla Juve dopo 6 anni con i pantaloncini al contrario.
1: È vero, la prima foto è pantaloncini al contrario, non male.
2: Ciao RDS, oh, io sono Simone e sto andando al centro estivo. Ciao RDS,
1: ciao,
2: mi è arrivata la RDS bag.
1: Ah, davvero?
2: È bellissima, grazie.
1: Adoro.
2: Ciao RDS, ciao. Io voglio tanto bene RDS. Voi siete molto simpatici, vi voglio tanto bene.
1: Meno male che ci vuoi bene, anche noi ti vogliamo bene.
3: Maestro?
1: Maestro, prego!

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, sono le 8:08, pensate, 8:08. E allora parliamo di tutte quelle persone che si lamentano perché non hanno mai regali, non ricevono regali.
1: Vero, non me lo fai mai, tutto quello che fai è sempre minimal. Bene, è arrivato il momento di farti il regalo mio più grande.
0: Te lo
1: do
0: io possibile.
1: Il più grande possibile.
0: Il più grande possibile, ovviamente, perché il regalo grande è anche tanto affetto, grande grande.
1: Certo, più grande regalo.
0: Sentite oggi dove sono stata a fare regali.

0: Pronto?
1: È pronto, salve, signor Andrea. Sta per caso nei pressi di casa sua?
0: Sì, perché?
1: Ah, perfetto, perché dobbiamo farle una consegna da parte, un regalo, credo, da parte di
0: no,
1: Giorgia.
0: No, guardi, lasci
1: perdere. Eh no, è già così.

0: a tutti i costi, sì, con suo marito, credo.
1: Va bene, bene, ok.
0: Allora, ha il posto dove metterla?
1: Ma io non ce l'ho il posto adesso.
2: Ce l'ha. Ma
0: guardi, allora non lo so metri, come può fare, dove se la può tenere questa pianta? Beh, 4 metri, eh.
1: No, ma io non ho il posto per questa pianta, ma c'è una.
2: C'è già il fiatone.
0: A fianco a questa c'è una fontana. Io non lo so se ha tutto questo spazio lei, per la palma e la fontana.
1: No, ma io la fontana non la devo installare qua sicuramente, adesso non so per...
0: Ma forse c'è una fontana, le posso inviare una foto, c'è una fontana con una nicchia di samotaracia con dell'acqua che
1: sì, no, ma probabilmente poi ce l'ho da portare da un'altra parte, io non lo so perché le hanno dato questo indirizzo.
0: Allora, io sto arrivando con questa palma e un camion lungo 4 metri minimo, mi vede tra un po', e così mettiamo la palma, va bene?
1: Ma assolutamente no, perché io non ho lo spazio per questa cosa, nel senso che la metterò qui, dopo dovrò trasportarla, quindi prima di lasciarla ho bisogno di capire che cosa.
0: Ah no, e questo non va bene, perché la pianta va piantata oggi.
1: Ma no, allora assolutamente non va bene qua.
0: Va piantata oggi e concimata.
1: Allora non segni nulla, io devo chiarire la situazione.
0: E la fontana la mettiamo?
1: No.
0: Guardi che nella fontana
1: niente.
0: Ci può mettere i pesci, c'ho anche il luce, il persico, il pesce gatto e il barbo.
1: Allora io non ricevo niente, devo chiarire con la Giorgia perché questo. Quindi la consegna la rimandiamo.
0: Vuole chiarire con la Giorgia? Aspetti che ce l'abbiamo qua.
3: Ciao Andrea, sono Giorgia.
1: Dimmi Giorgia.
3: Andrea, però noi abbiamo fatto tutta questa roba, cioè è il regalo, certo, che abbiamo in mano dal 10 febbraio.
1: Sì. No, ma Giorgia, qui
3: è
1: una
3: compleanno, Andrea.
1: No, guarda.
3: Volevamo farti un bel regalo.
1: È una fontana che era nostra.
3: Una fontana, ma sì, dai, lì, sai dove avete voi lo spazio fuori? La fontana è molto bella, la scelta è Roby.
1: No, ma io non so dove metterla adesso. Giorgio, c'è un matrimonio anche adesso.
0: Sai dove la devi mettere? A tutti i pazzi dove devi mettere. È uno scherzo questo, Andrea.
1: Pronto?
0: Andrea, stai preoccupando, è una fontana con la nicchia di samotracia.
1: Sì, la ammazzavo.
0: No! Ciao Andrea, un bacione.
1: Ciao
2: Andrea, il panico.

0: domenica.
1: 8:16 amici, per questo venerdì 17 luglio parliamo di cibo, parliamo di abiti.
2: Eh sì, perché un signore, il proprietario della pizzeria Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, ha esposto un cartello con su scritto no agli uomini in canottiera, cioè no, non possono entrare,
3: cioè non si
2: in
3: può
2: pizzeria.
3: Andare a mangiare in pizzeria lì.
1: Ma quando mai?
2: Non
1: io
2: lo
1: quest'anno
2: so.
1: Per me è l'anno della canottiera, ho deciso.
2: Sì. Quella traforata
1: non
2: anche.
1: Posso, no, anche traforata, quella che però canottiera, quest'anno.
3: Che bello, di
1: scelte libere. Sì.
3: Sai che bello.
1: Sì.
2: Caro signore, però magari a volte quella canottiera è un po' una maglia della salute, capito? Deve capire che magari alcuni hanno bisogno.
3: Ma non è solo qualcosa,
1: cosa c'entra?
3: Cioè, guarda che a lui non piace la canottiera sotto.
2: Lo so, però fa caldo, allora si tolgono quindi quella di su e rimane quella sotto della salute, capito?
1: Va bene questo.
2: Ma sì, ma poi perché fa caldo, dai. Cioè, ma poi
3: ma
2: voglio
3: lui
2: dire.
3: Non piacciono quelli con la scella in giro, capito?
2: Ma neanche gli uomini depilati? Perché guarda che se c'è poi uno che si depila,
1: ma scusa,
2: la scella.
1: Gli uomini senza carottiera. Le donne invece possono in carottiera?
2: Sì. Le donne possono.
1: Tu sei in carottiera adesso, per esempio.
2: Ma quindi io sono in camicia da notte adesso.
1: Sì. Quindi in camicia da notte sì, va
2: camicia
1: bene.
2: Camicia da notte
1: carottiera
2: sì.
1: Della salute no.
2: No, evidentemente.
3: Non è
2: regole. Però forse è una questione di peli, eh. È una questione di peli, perché magari se ti depili sì,
3: non è arrivata la Cassazione.
2: Sì,
3: gli uomini in canottiere non dovrebbero proprio farli uscire di casa.
1: Ecco.
3: Che severità!
2: Se
4: con tutti i pazzi.

0: c'è sempre qualcuno di antipatico che però è parente, quindi ti resta vita.
1: Magari quest'estate lo becchi, magari lo becchi alla grigliata di Ferragosto. Faccio lo becchi durante le vacanze.
2: Faccio una proposta: scusa, le fidanzate, le mogli si possono lasciare, i parenti no?
0: I parenti non si possono, non puoi divorziare. No, però puoi venire qui, raccontare la tua storia, sfogarti con noi, quello lo puoi fare. E allora vi dico proprio di farlo, perché fa bene. Parenti serpenti, vogliamo sapere con chi avete litigato, chi è che nella vostra famiglia vi fa partire proprio la brocca.
3: Sì,
0: si accende la centralina.
2: 38822 38822, raccontateci di quel parente che non sopportate.
1: Magari ve lo dovete rivedere. No.
4: RDS, oltre la musica, le vente.
5: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
6: Mauro Casciari
5: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
6: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
5: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
6: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
5: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavavis e sale l'energia.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.
16: Mesi di sguardi in ufficio.

0: ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
1: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
0: OVS, love people, not labels.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti, Parenti Serpenti.
1: Serpenti ci sono e oggi abbiamo testimonianza della nostra amica Esther.
2: Ma
1: buongiorno.
2: Noi quando parlavamo di cognate facevamo un esempio. Esther,
3: è proprio...
4: Ciao ragazzi,
2: abbiamo beccato tutti. L'esempio giusto?
4: Ciao ragazzi, io e mia cognata non ci prendiamo assolutamente bene. No. Io abito a Montepulciano, tra poco scenderò per festeggiare il mio compleanno.
2: Bello,
4: ma noi da quando lei si è messa con mio fratello, completamente è un odio.
1: Ma non è che sei gelosa del fratello, perché a volte è un po' di gelosia, ma... no?
4: Allora no, in realtà non c'è un motivo di base, semplicemente da quando sta... Sì, da quando sta con mio fratello non parla, cioè non ci parla a me, fondamentalmente. Lei dice che ha...

0: Che?
1: Che?
2: E no, così non mi pala.
0: Aspetta, che non abbiamo sentito, ripeti per piacere.
2: Cosa?
0: Ripeti che non abbiamo sentito l'ultima cosa.
2: Sì, da quando lei sta con mio fratello, lei dice di aver paura di me, quindi non mi parla, mi evita e sta sempre attaccata a mio fratello.
3: Ma tu ti sei avvicinata con un bel sorriso, sincero.
2: Sì, sì, ma com'è, io andata? L'ho anche invitata a Parigi, siamo andati a Parigi insieme.
3: E com'è andata a Parigi?
2: Malissimo, perché non ha spiccicato una parola, è stata sempre attaccata a mio fratello in braccio.
3: Ah, va a parlare, Caruso.
4: Va bene, cioè, va bene la timidezza, però. Ma secondo me forse lei è gelosa di te, no. Esther, perché a volte succede, non è la complicità del fidanzato con te.
2: Secondo me sì, perché io e mio fratello eravamo molto
3: uniti. Cioè, allora c'è qualcosa. Senti, ma quando la vedi adesso, la prossima volta?
2: Non mi dite niente, la vedo ora.
0: Non mi dite niente.
3: Addirittura.
4: Però inizi bene, Esther, perché magari ci sta ascoltando. Esther, vuoi fare un appello?
2: Che mi sentisse.
3: Come si chiama? Come si chiama?
4: Pure tu sei un peperino.
3: Come si chiama la cognata che poi fa la muta? Come si chiama?
2: Marilisa.
0: Tendiamo una
3: Marilisa,
0: mano, Marilisa.
3: Noi siamo qua. Maschè, portale allora, una bottiglia di Montepulciano, quella,
4: Marilisa,
3: quella unisce.
4: Guarda, cerca di andare incontro ad Esther, però pure te, Esther, fai qualcosa, perché pure tu mi sembri peperina.
0: Strada, sì.
3: E poi a posto di portarla a Parigi, inizia a avvicinarti a salutarla, poi dopo c'è fai il grande passo.
4: Ma tuo fratello in tutto questo dice una parola o no?
2: No, lui dice che c'ha ragione lei, perché dice che io effettivamente sono troppo acido.
0: Sì, allora ma vedi tu, che c'è anche dell'acidità.
3: Ma tu un po' lo sei acida.
2: Vabbè,
0: questa pausa ci ha fatto capire tante cose. Sì.
4: Cioè, io sono sicura che se tuo fratello dice oggi c'è una cena, però lei non c'è, tu wow, figo, non c'è, capito? E invece non è questo l'atteggiamento.
2: Ma io l'ho dovuta invitare per forza al mio compleanno.
4: Vedi?
2: Per forza.
0: Allora,
2: ma già il fatto che l'ho invitata a pizzo già è una cosa avanti.
0: Certo.
3: Ma come? Vai,
0: facciamo. Ripartiamo
3: adesso
0: da zero.
4: Sì, esatto, bel delete tutto.
3: Adesso stai partendo per fare le vacanze. Non può distruggerti le vacanze la presenza di Marilisa.
4: Dai, provaci, è il tuo compleanno, provaci, vita nuova, ok?
0: Dai, vita nuova, facciamo tutto da capo.
4: Da adesso in poi,
3: non
4: pensa.
3: Sei convinta, Esther?
4: Pensa quanto è bella Marilisa.
2: Sono convinta, però vabbè, dai, ci
4: provo. No, Esther, devi ripetere a te stessa quanto è bella Marilisa, quanto è bella Marilisa, quanto è bella Marilisa. Capito?
3: E poi c'ha voglia di
2: te. Mi convinco del contrario e la odio ancora di più, capito?
3: Ecco, vedi, il principio d'Archimede.
4: Ciao tesoro, un bacio.
2: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, è arrivato il momento di giocare al rumore dell'estate, perché ci sono quelle evocazioni di rumori, di sensazioni estive che vanno prese, dai, vanno riascoltate.
1: Prima bisogna ammirare

0: cantare il rumore dell'estate, la sigla, perché è bellissimo.
1: I rumori belli dell'estate come...
2: No, quello non è bello, la
0: quello
2: zanzara.
0: È fastidioso, la zanzara, no, la zanzara. Però Avremo. Ce ne sono tanti, il nostro Marcolino Bellavia passa i pomeriggi,
1: sì,
0: che non fa una mano, col microfono in mano a registrare nella spiaggia di Torvaiani.
1: Se vedete uno
0: Roma.
1: In giro, quindi non è un guardone, non è Ciccio al Falò, ma è Marco Bellavia che sta registrando.
2: Allora avremo due ascoltatori in linea, tre suoni diversi uno dopo l'altro, e vi diciamo che c'è l'infamata qua, perché chi indovina il suono prende un punto. Ma se
1: sbaglia.
2: Tu ti prenoti e lo sbagli, il punto va all'avversario.
0: Ha capito,
2: okay?
0: Quindi bisogna essere molto molto bravi e molto precisi.
1: 38822 38822, prenotatevi per
0: il rumore dell'estate.
2: Spero che non sia questo il rumore, questo il rumore è il fastidio dell'estate.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: L'estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
13: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici...
17: ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
17: è senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
17: scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Everdy! 17 luglio, sono le 8.45, scopriamo che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
3: Una giornata di venerdì 17 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, specie al centro-sud su Sardegna e Sicilia, poiché il nord rivedrà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, specie su Alpi e Prealpi, fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, solo occasionalmente localmente coinvolta all'alta Valpadana entro sera. Caldo intenso, bollente, continuerà a farsi sentire non solo questo venerdì ma anche nella giornata di sabato, poi da domenica un leggero calo delle temperature atteso al nord. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
4: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Bazzo Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: State. È così dolce questa sigla e poi in realtà c'è una grande infamata dietro questo splendido gioco dei brividi.
1: Abbiamo allora, i nostri amici
2: Giuseppe.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Giuseppe da Modica, capitale del cioccolato, che
3: bravo,
0: bellezza,
1: che trasporta
3: bravo
1: legname però.
3: Esattamente, sono fermo sul camion.
1: Ma anche in questo periodo si trasporta?
4: Sì.
3: Lo so, purtroppo questo è il periodo più intenso.
1: Ah, più intenso addirittura. Ah, sì,
2: Facci sentire un po' il camion.
0: Ah, pensavo il legname.
1: Eccolo,
0: eccolo.
1: Però c'è ad attenderti a Lecce Alessia. Buongiorno.
0: Buongiorno Alessia.
5: Buongiorno a tutti.
2: Cosa trasporti?
1: No, è in una carrozzeria, però.
5: Abbiamo una carrozzeria con mio marito, sì.
0: Ah,
1: quindi Giuseppe, se ti servono pezzi,
0: cioè ti stai dicendo appena tamponi.
2: È comodo, da Modica a Lecce è comodo.
3: Sì, se ho un paio d'ore arrivo.
0: Un paio d'ore.
5: Va bene, ti aspetto.
1: Dai che si gioca con il rumore dell'estate, sentiamo queste belle sensazioni estive.
0: Avete capito bene l'infamata, vero? Avete capito bene che bisogna azzeccare perfettamente il rumore.
1: E prenotarsi col nome.
3: Ci proviamo.
5: Alessia
0: subito.
1: Vai.
5: Il rumore dell'acqua o comunque, sì, il gorgoglio dell'acqua, del mare.
1: Gorgoglio, bolle, certo, bolle, va bene, gliela diamo, sì.
3: Giuseppe,
0: che succede?
3: Il rumore del fuoco, barbecue.
1: Oh,
0: sì,
1: meno
0: sì, barbecue.
1: Quella parola che dicessi pioggia.
0: Era perfetta, barbecue.
2: Strigola.
0: Qui.
2: Eh?
0: E qui sovrana la paura.
3: Capito.
1: È difficile.
0: La volete risentire? C'è anche la fine.
3: Infatti.
2: Niente?
3: No, no.
1: Ma
3: no.
1: Perché sennò poi.
0: Che fanno il biscotto?
1: Fanno il biscotto.
0: No, fanno il biscotto? Va bene, bravo.
1: Va bene,
0: però
1: avete vinto entrambi le RDS bag, però se qualcuno vuole rischiare adesso così giusto per noi.
3: Può essere erano le onde? La pioggia.
2: Non è la pioggia.
1: Che cos'era adesso? No.
5: Le onde che arriva.
0: No,
1: allora,
0: no.
1: Sai che facciamo? Lo chiediamo agli ascoltatori e regaliamo un RDS bag al primo che risponde giusto, ok? Intanto, amici, avete vinto, non lo diciamo che cos'è, state con noi così ascoltate se per curiosità sapete insomma il rumore a cosa corrisponde.
0: E a voi invece complimenti, un bacio a Lecce, un bacio a Modica.
2: Ciao Alessia,
3: siete fortissimi, ciao ragazzi.
1: Mi sta piacendo questo gioco,
0: Bello, bello.
6: Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, siamo rimasti così sul filo, sospesi, perché avevamo un suono ancora da decifrare. E il primo che l'ha
1: l'hanno indovinato, il primo che è stato.
0: Chi è stato il primo?
1: Marco!
2: Bravissimo, Marco. Una bella RDS bag. Allora, amici, adesso noi andiamo alla terza e ultima ora, ma volevo dirvi una cosa: sono uscite le date nuove del mio spettacolo. Roma 11 novembre, Milano 1 dicembre, Busto Arsizio 11 dicembre, poi la data speciale a Sassari il 7 novembre. Ne usciranno delle altre. Se volete, su buzz.it ci sono i biglietti.
0: Buzz.it troviamo tutto.
2: Yes,
0: ma ci sono sconti per i nostri ascoltatori?
2: Dite che vi mando
1: subito
2: io.
1: Subito,
0: scusa, Ciccio, dai.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno, cara Paola.
5: Ben trovato.
1: Grazie, siamo pronti per le notizie. Grazie, Paola.
5: Altissima la tensione nel Golfo, sesto giorno consecutivo di attacchi incrociati. Le forze statunitensi hanno colpito infrastrutture civili, due ponti nel sud del paese. L'Iran risponde con missili e droni sulle basi aeree americane anche in Siria, prendendo di mira postazioni radar. Donald Trump rivendica i successi sul regime, poi parlando alla nazione denuncia: il nostro sistema elettorale è compromesso. Nel 2020 la Cina ha acquisito o rubato dati personali di 220 milioni di elettori. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, c'è la prima sentenza. Guido De Santis.
6: 57 gli imputati, 32 le condanne, per complessivi 181 anni di carcere, 25 le assoluzioni. Fra i reati contestati, il crollo colposo, l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e l'omicidio stradale. Sono passati quasi 8 anni da quel 14 agosto, 43 persone persero la vita precipitando nel vuoto. Le condanne più pesanti: 12 anni a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, già in carcere per il crollo del viadotto di Avellino; 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex capo delle manutenzioni di Aspi. Sicuri che l'appello rimedierà a quello che riteniamo un errore, afferma uno dei legali di Castellucci. Soddisfatti, ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, così la portavoce del comitato in ricordo delle vittime.
5: Ancora caldo eccezionale, salgono le temperature. Oggi 16 città roventi, domani bollino rosso in 19 in Sicilia e in Sardegna. Allerta massima per gli incendi. E siamo allo sport con Lau Petrilli.
7: Calcio diventa un caso politico. Lo striscione sulle Falkland Malvinas esposto l'altra notte da alcuni calciatori argentini durante i festeggiamenti in campo per il 2-1 all'Inghilterra nella semifinale dei mondiali. Il governo britannico ha chiesto un'indagine alla FIFA. L'esultanza perfettamente legittima e condivisa da tutto il nostro popolo, il commento del presidente del paese sudamericano Milei. Mercato: la Juventus annuncia l'ingaggio di Selic, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Roma. Il turco ha firmato con i bianconeri fino al giugno 2029. Tennis: Matteo Arnaldi KO con Jumur nei quarti del torneo di Umagoa. Bosta d'oggi a caccia della semifinale Travaglia, che affronta Vallejo, e Darderi in campo nella tarda mattinata con Borg. Finals a Torino anche nel 2027, annuncia intanto il presidente della federazione Binaghi, un giusto riconoscimento per il lavoro fatto. Le sue parole. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati.
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza.
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9 in punto la terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza, noi si riparte.
1: Si riparte da Spider-Man, perché voi dovete sapere che uscirà nelle sale il nuovo Spider-Man, sì. Pare che Peter Parker è stato cancellato dalla memoria di tutti,
2: esatto,
1: non lo riconoscono.
2: Nel film precedente nessuno lo
1: e quindi ai geni di Sony Pictures Italia è venuto in mente, ma se nemmeno Roma riconoscesse Francesco Totti,
0: ah,
1: sentite,
0: bellissima idea, certo.
1: Hai capito? E questo è il video del...
3: Come metti sul conto?
2: Ma sul conto di chi?
3: Come sul conto di chi? Sono il capitano. Sono quello del cucchiaio.
2: Cucchiaio.
4: E se un giorno nessuno.
1: E se un giorno nessuno riconoscesse Totti.
0: Grande idea.
2: Tutti come Spider-Man.
1: Vabbè, ma come si fa a non riconoscere Totti? Dai.
2: Ti cancella la memoria anche Spider-Man. Come
0: ti cancella la memoria. Cioè.
1: Ma no, lo so, però
0: per Rossella puoi ricordarti di Totti, ma non di Spider-Man.
1: Io sì. Io per questa cosa
3: capitano.
1: Sì. Sono il capitano, ma come si fa a non riconoscere?
2: Da grandi cucchiai derivano grandi responsabilità.
1: Sempre di rete parliamo, perché anche lui le metteva sempre in rete Totti. E chi c'è?
2: Hai capito?
1: Ah, ci sono le pagelle di Buzz.
2: Le pagelle, amici,
1: ma
2: state
1: chi?
2: Con noi.
1: Ma lo riconoscerebbero?
2: Ho sentito un'interferenza.
0: Ma certo, lui sì, lui aspetterebbero tutti il venerdì.

0: pagelle della settimana. Le pagelle della settimana.
1: Maestro Buzz, eravamo in attesa del suo arrivo.
2: Lei aveva indovinato il suono di prima?
1: Certo. Era la sua la bicicletta.
2: Era la sua la bicicletta. Era la bicicletta, che bravo.
1: Salga in cattedra, maestro.
3: Mamma mia, allora cominciamo con le pagelle della settimana, cominciando da Carlos Alcaraz.
2: Alcaraz, che speriamo torni.
3: Voto 7. Fermo da aprile a causa di un infortunio al polso, è stato paparazzato sullo yacht di lusso in compagnia di alcune belle ragazze. Il suo staff assicura però che Carlos si allena. Cioè? Ogni sera prova un nuovo servizio in camera.
2: Ok.
3: E che quello?
2: Speriamo che si riprenda il polso.
1: Ragazzi, serve per sfiammare il polso.
2: È il polso.
3: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, questa sai, è una cosa sinceramente,
3: Ilona Staller,
2: cicciolina,
3: voto 7. La cicciolina nazionale si è prestata per la campagna di Vivienne Westwood.
2: È vero,
3: di
2: l'ho
3: moda,
2: vista.
3: Ma solo a patto che non ci siano borse di pito pito.
1: Certo.
3: Borsa
1: non mancano più,
3: Giovanni Grazioso, voto 7. Uno dei protagonisti di Temptation Island, grazie al suo successo fa il pieno di clienti grazie al suo carrello di brioche. Viste le sue vicissitudini sarebbero più azzeccati i cornetti. Secondo me.
1: Da brioche a cornetti, certo.
3: Amici, le pagelle della settimana tornano la prossima settimana.
1: Grazie.
4: Rossella fa il tuffo a Sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina.

0: favore, nelle quinte cerchiamo di avere un comportamento.
1: Cinque minuti.
0: Chi è di scena? Perché tra poco ci sarà tragedia moderna.
2: Tragedia moderna, amici.
0: Trucco, parrucco.
1: Oggi veramente, tra l'altro, come se avessi. Ah, non hai qualcosa di viola? Perché non si può.
3: No, non si può. Allora, amici. Tragedie, piccole tragedie quotidiane trasformate in grandi opere. Voi dovrete indovinare di cosa si tratta, insomma.
1: Sono diciamo scene di vita quotidiana, però messe nell'opera, così nella tragedia, quella un po' che ricorda tragedie greche, fanno effetto.
0: Di sfiga quotidiana, certo.
1: Allora, vengono noi declamate facciamo a tragedia. La M e poi torniamo. Intanto voi prenotatevi.
0: Ok, perché siamo in teatro, quindi.
1: Ecco, 388-22-388-22.
4: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
5: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
4: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che

0: non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: È stata esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi. In promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: prega il gentile pubblico di prendere posto, tra qualche secondo inizierà lo spettacolo. Grazie.
1: Bene, è già seduto uno in prima fila, si chiama Fabio.
0: C'è solo lui in tutto il teatro. Fabio!
2: Buongiorno
0: Fabio.
2: Buongiorno.
0: Di dove sei, Fabietto?
2: Di Roma.
0: Ah, di Roma.
1: Di Roma, okay. Immaginati ad Ostia Antica mentre declamiamo questa tragedia di oggi, ok?
0: Sei pronto?
2: Sì, sono pronto, okay.
3: Nel fiore della sua moria, l'uomo si piega per il tradimento della sua stessa carne. Mm. La schiena, colonna di virilità, si spezza sotto il peso dell'acciaio. Mm. Immobile, intrappolato nella morsa del dolore, l'orgoglioso è costretto ad implorare soccorso. La pietà degli astanti diventa il suo calice più amaro, sancendo il crollo di ogni simulacro di potenza.
1: Non capito niente.
2: Allora, si stava allenando con i pesi, sì, e non ce la fa e deve chiedere aiuto a qualcuno.
3: Cosa succede però?
2: Altrimenti rimane schiacciato con i pesi sotto il bilanciere.
0: Che ha avuto?
1: Però...
0: Vabbè, sì.
1: Dai, oh, ragazzi.
0: Sì, sì. Okay. Gli è venuto comunque un colpo della strega.
1: Mamma mia, bravissimo.
0: No, bravo, ok.
1: Allora, grazie. Questa considera che non l'ho capita, anche se la dico non l'ho capita. Ora vediamo.
0: Come sempre a teatro. Cioè.
1: L'opera dell'ingegno umano, concepita per dominare le distanze, si ribella al suo artefice per una fatale dimenticanza. Privato del veicolo che lo teneva a saldo alla terra, il destriero d'acciaio asseconda il richiamo del baratro, scivolando inesorabile lungo il pendio della propria rovina. L'impatto contro l'eterno guardiano di pietra è il compimento di un destino inevitabile, un fragore di lamiere che spezza il silenzio, riducendo l'ambizione del viaggio in un cumulo di macerie. È chiaro, dai.
2: Sì, è chiaro. Allora, praticamente ha problemi con i pneumatici, probabilmente non li ha gonfiati oppure sono consumati, ha perso aderenza ed è scivolato, andato addosso a un muro, a un guarderei di cemento armato.
1: Guarda, il muro ci sta, lo però... schianto del muro c'è, ma non sono gli pneumatici.
3: No,
0: era proprio il freno a mano. Facciamo così, allora, era
1: il freno a mano.
0: Te la giochi tutta nell'ultima prova, ok?
2: Sì,
0: allora,
2: va bene.
0: Nella foga del moto e nel tumulto della fretta, il viaggiatore recide il legame con il compagno più fedele.

0: Ele del suo cammino. La stirpe del ferro e del vapore prosegue la sua corsa implacabile sulle rotaie del tempo, portando con sé lo scrigno che custodiva i segreti e i beni del fuggitivo. Rimasto solo sulla banchina, al viandante non resta che guardare l'orizzonte, consapevole che una parte del proprio vissuto viaggia ormai verso una meta ignota e irraggiungibile.
1: Sì.
2: Che ci dici?
1: Dove siamo?
3: Allora, praticamente è salito sul treno,
1: sì,
3: e ha lasciato il bagaglio sul treno, poi è sceso, non so, per fare cosa, e il treno è partito e si
0: perché...
3: è portato via tutto.
0: Sì, hai vinto! Trionfo!
3: Grande!
0: Bravone!
1: Ma tu cosa fai? Il decifratore di opere?
0: L'alfabeto morso.
3: No, faccio tutt'altro, faccio l'istruttore di guida sui mezzi pesanti.
1: Ecco. Okay. Senti, hai vinto, Fabio, l'RDS bag, complimenti.
3: Dai, grazie.
0: Complimenti, Fabietto. Un abbraccio.
3: Ciao Fabio. Altrettanto.
1: Ciao.
4: It's summer.
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime.

0: il grande Bruno Mars a tutti pazzi per RDS.
1: C'era Michael Jordan, ha lanciato la pizza, ha mangiato il prosciutto in Spagna, sta facendo di cose Bruno Mars.
0: Ma la grande musica continua, perché ascoltaci, tra le 19 e le 22 ogni sera potrai vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith, e raccogliendo tutte le risposte esatte fino a venerdì
1: avrai l'opportunità di aggiudicarti il super premio viaggio a Londra, alloggio e biglietti per due persone per il super concerto all'O2 Arena.
2: Si gioca solo sull'app di RDS, scaricala subito e in bocca al lupo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Veyon GTL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: You got me waking up in the morning, in the morning.
18: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
19: It's summertime.

0: Alle 9.45, tutti pazzi per RDS. Quando arriva un pacco a Fiumicino, arriva in dogana, che bisogna fare? Andare a prenderlo,
1: certo.
0: Giusto? Cioè,
1: giusto.
0: Io
1: giusto.
0: Andare per... Poi se sono orologi che sono importanti, uno prende e va a prenderlo. Solo che passa un giorno, passa due giorni, passa una settimana, passa un mese, dopo un po'. Perché non è andato a prendere questo pacco?
2: Come mai?
0: Ok? Vladimiro, perché?
1: Sentiamolo, lo sentiamo direttamente.
3: Ciao

0: Pronto?
1: Dogana, bisogna parlare con stampatore.
0: Sono io.
1: Dunque, ecco, c'è una giacenza di un suo pacco. Mi spieghi un attimo il perché non è stato ritirato questo pacco?
0: E io me lo domando a me, me lo domanda. Io non ho ricevuto nessuna comunicazione.
1: Scusa. E non è arrivata nessuna comunicazione?
0: A me no.
1: E a noi risulta invece che è stata mandata una lettera.
0: Ma perdoni, ma io che devo fare se non ho ricevuto nulla e non so nulla? Non so che risponderle perché.
1: Però è grave come cosa,
0: Che devo fare? Io cioè, è grave come cosa, disperato. Ho capito, io cosa devo fare, io lo faccio.
1: Se lei lascia un orologio da noi, e poi potrebbero essere mille il perché.
0: Certo, lei ha perfettamente ragione. Lo capisco.
1: Lasciare una cosa in dogana è grave.
0: Io che le devo dire? Non so che dire.
1: Lei ha intenzione di ritirare questo pacco, sì o no?
2: Cosa vuole
0: sì,
2: fare?
0: Vabbè, sì, perché sì. No?
1: Come vabbè? Lo prende?
0: Sì, sì. Sì.
1: Però dice non lo so, vediamo, allora che è sospetto.
0: No, sì. Allora le spiego,
1: dove siamo entrati? Mi dica dove siamo entrati.
0: In che senso dove siamo entrati?
1: Mi dice sì, no, non lo so, sì, forse no. No, come se allora, lei avesse paura che sia stato aperto. C'è volontà da parte sua,
2: c'è?
1: Sì, però parli, se no mi interrompe sempre. Allora vada avanti, parli.
0: Io ho volontà di ritirare.
1: Ma c'è stata prima, cosa ha detto lei però prima? Parli, mi interrompe, parli, no?
0: Me lo fa dire?
1: Forza, spieghi.
0: Io non ho nessun problema a ritirare.
1: Però prima cosa mi ha detto lei? Lei mi ha detto. Poi però dice no, non lo so. Ha intenzione o no?
2: Allora lo sa.
1: Ma lei cosa ha detto prima? Lo ritiro però. Allora se non mi spiega però Allora.
0: E io non sto spiegando, ma non mi interessa.
1: Non mi ha ancora detto niente. Allora a questo punto vuol dire che non lo vuole ritirare. Non mi ha ancora detto niente.
0: Lo voglio ritirare.
1: Però, ma me l'ha detto prima. Ma si spieghi però. Si spieghi.
0: E io ci sto provando, però lei non
2: lo faccia, scusi, se no.
1: Mi dica. E non dice niente, mi interrompe e basta. Allora è grave, gliel'ho detto prima. E si spieghi però.
0: Io sto provando, però.
1: Non mi faccia la vita. Ma che è distrutto, che è perché non mi ha ancora spiegato niente, scusi.
0: Io gli sto dicendo, io lo voglio ritirare.
1: Senza interrompermi, non mi interrompa però. Io
0: glielo sto spiegando.
3: È disperato.
0: Ho ordinato un orologio.
1: Sì. Ma è falso. Questo orologio è falso.
0: È falso?
1: Lo sa che
0: me lo doveva dire lei che è falso, pensavo che era vero.
1: Però vedi che mi interrompe alla fine, vedi com'è la cosa.
0: Allora
1: le dico io. Allora a questo punto le dico, non parli con me, parli col mio assistente, mi spiega tutto, perché io con lei non riesco a parlare.
4: Pronto?
0: Pronto?
3: Eccolo.
4: Oscar Pini, va a lavorare, inutile che perdi tempo qua. Ciao
1: Vladimir. Buongiorno a tutti pazzi per RDS, buongiorno.
3: Ciao
1: Vladimiro,
0: voi e quello che hanno fatto lo scherzo.
1: Vladimiro, e non mi facevi parlare.
2: E non lo fai parlare.
0: Non lo facevo parlare.
1: Buongiorno.
3: Ciao,
1: vuoi mandare a quel paese Michele che è una carogna?
0: Sì, no, mo ce lo mando io in prima persona.
1: In prima persona. Senti, però scusami Vladimiro, però non ci hai spiegato niente. Che è successo con sto orologio?
0: No, basta, mi sono stancato. Mi avete spinto.
1: Ti abbracciamo.
3: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: per RDS. Eccoli, sono arrivati Anne e Sergio.
1: Buongiorno Sergio.
0: Oggi Sergio voleva dire tutto lui, Anne.
2: Facciamo dire tutto.
0: Facciamo dire tutto
3: a Sergio. Dai.
4: Allora, parleremo della nostra memoria, metteremo alla prova la nostra memoria.
3: Ok.
4: Sì, e poi
0: memoria.
1: E poi non te lo ricordi.
4: Parleremo del numero di partner che bisogna avere per
0: il dichiarato
4: versus quelli veri, insomma.
0: Bene, certo. E poi
4: il messaggio.
0: Sta andando benissimo.
4: Poi finito il messaggio, è arrivata Anna.
3: È andata la grande.
5: Accidenti, l'avevi anche ascoltato. Caspita. Il messaggio stamattina.
1: L'avete ascoltato voi.
5: Lui non l'ha proprio sentito.
1: Lui lo sapeva a memoria, l'ha fatto in play.
0: Ma
4: per caso, perché è partito in play da solo, non volevo ascoltare, ma è successo.
5: Che vergogna. Che tristezza. Vabbè. Che amarezza la mia vita.
0: No, però Anna, apprezza, dai, apprezza, stato carino. Comunque poteva dire tutto, non lo so come fa sempre, invece l'ha detto.
4: Io sono impegnato con i callback, non è che posso stare tutto il giorno.
0: Lui sta facendo dei callback perché cerca attori, attrici.
1: C'è uno spettacolo nuovo e lui sta cucinando.
5: Se te ne sei inventata un'altra, tu pur di rimorchiare.
0: Adesso Anna, non è il caso in questi tempi di dire queste cose.
3: Non scopriamo Altarini adesso.
5: Non ti bastava quello che fai tutti i giorni? C'è un'altra scusa, il casting. Sta facendo casting.
1: Sempre casting solo.
5: E noi capito, però qui è peggio perché lui promette posti.
1: L'ultimo che faceva questo non gli è andato benissimo.
0: Voglio salutare solo la regia. Grazie a Marco Bellavia.
3: Mamma mia, come gestisce, come smorza il nostro Marco Bellavia. È stato bravissimo.
0: Grazie a tutti, vi lasciamo con Anne e Sergio.
1: Domani
0: state con
1: meglio,
0: noi, amici.
1: Voglio.
6: Tutti pazzi per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Eccoci in redazione con Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
9: Eccomi, sono pronta.
1: Ci saranno le news, quindi Mentana e poi godetevi Anna e Sergio. Tra poco.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Donald Trump parla alla nazione e accusa la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo e rubando dati personali di 220 milioni di elettori. La Cina respinge le accuse definendole pure invenzioni. Intanto nel Golfo, sesto giorno consecutivo di attacchi incrociati, le forze statunitensi hanno colpito infrastrutture civili, due ponti nel sud del paese. L'Iran risponde con missili e droni sulle basi aeree americane, a sorpresa attacca il sito militare in Siria. I mercati con Agi.it aprono negative, le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,82%, ancora in rialzo il prezzo del gas, 56 euro al megavattora. Il rapporto Invalsi 2026 alle scuole medie, studenti in difficoltà in italiano, alle elementari peggiorano in matematica, cala la dispersione scolastica, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
11: Quando si parla di un tasso di abbandono scolastico che scende dall'8,2% certificato dall'Istat per il 2025 al 7,3%, vuol dire che è un risultato straordinario.

0: Dal 2022 ad oggi noi abbiamo recuperato 520.000 ragazzi che abbandonavano la scuola.
1: Calcio, sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la finale mondiale tra Spagna e Argentina in programma domenica a New York. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
2: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Donald Trump questa notte ha fatto il discorso alla nazione, era attesissimo. Che cosa voleva dire? Semplicemente lancia un monito, un allarme, perché la Cina starebbe tentando di interferire nelle elezioni di medio termine americane, come avrebbe già fatto nelle elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso contro Biden e ha sempre lamentato che siano state in qualche modo taroccate. Questa volta ci aggiunge un altro carico, che a influire in maniera determinante su quel voto di ormai 6 anni fa sarebbe stata proprio Pechino, con i suoi strumenti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle altre intrusioni più canoniche, chiamiamole così. Ebbene, l'accusa è durissima e gravissima, oltretutto ovviamente si estende anche ai suoi avversari democratici, beneficiari, secondo Trump, di quell'aiutino, aiutone cinese. E con tutto questo il presidente americano in qualche modo dice: o votate per me o se il voto va in modo diverso, perché è stato taroccato, è stato viziato, è stato in qualche modo condizionato da chi non dovrebbe metterci le mani. Già Pechino ha detto: sono tutte fantasie, ed è lecito pensare che sia proprio così. Si agita uno spettro, il drappo rosso del toro, semplicemente perché per Trump, sondaggi alla mano, le elezioni saranno tutte in salita. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, grattino, grattino, è venerdì 17 luglio 2026, venerdì 17, non si sa mai, per sicurezza. Fino a mezzogiorno con noi, quelli della mattina di RDS, siamo lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
5: C'è Sergio Dovolone Friscia.
4: C'è JJ Carrozzo in regia, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. JJ, benvenuto. Ma buongiorno. Io domando una cosa, veramente ci credi che il venerdì 17?
4: No, no, assolutamente no, però uno si può anche, no? Un grattino.
5: Ti sei grattino, dove? Grattino dove? Dov'è che hai fatto il grattino?
4: Qua sul gomito, fatto.
5: Sul gomito.
4: Iniziamo subito con il regalo.
6: La forza di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi?
1: Che ti importa cosa faccio stasera? Scusami.
0: L'ha chiesto Noemi, non è che te l'ho chiesto io. Rispondo, cosa fa? C'hai in serate?
1: Hai preso già un caffè, amore mio?
0: Io l'ho preso, sì, l'ho preso.
1: Sei sveglio?
0: Sì, molto, molto.
1: Bene, allora, se sei sveglio faremo un test. Quanti numeri di telefono ti ricordi?
0: Nessuno. Su questo sono proprio, ma anche
1: il numero di mamma?
0: Sì, quello sì, quello sì.

0: quello di mamma te lo ricordi, sì, il sì. mio?
1: No, no, no, ce l'ho memorizzato. Ce l'ho.
0: Che grazie, ce l'abbiamo tutti memorizzati, Sergio. Ma la tua amichetta del cuore, la tua partner radiofonica di sempre.
1: Lo so.
0: Dai,
1: lo
0: prova. 3-3.
1: Ah, perché dobbiamo darlo in diretta?
0: No, voglio dire, almeno il prefisso, cioè, te lo ricordi?
1: 3-3-5, no?
0: Sì, 3-3-5.
1: Meno male. Almeno meno male. Gioia mia. Vedi
0: come si memorizza il numero? Ve lo insegniamo tra poco.
2: RDS, oltre la musica, le belle, belle, belle, belle, belle.
3: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
4: Mauro Casciari
3: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
4: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
3: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
4: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
3: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
16: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
19: Sali, sali, sali.
18: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.000.

0: La 400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito?
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ricordare un numero non ne conosciamo perché li abbiamo tutti memorizzati sul nostro cellulare, quindi lo sforzo mnemonico ormai è una cosa del passato. Sforziamoci.
1: Sforziamoci.

0: fratello della tata di Don Matteo insieme a Sia, Flames.
1: Adesso, se, guarda se David Guetta deve essere presentato in questa maniera.
0: Di Natalie Guetta.
1: Va bene, che poi sono completamente diversi.
0: Completamente.
1: Non si assomigliano.
0: Però sono fratelli.
1: Però sono fratelli, va bene, sì, questo sì, lo sappiamo. Sì, sì. Ricordarsi un numero è una cosa complicatissima. Ci vengono in aiuto due metodi. Per me sono più complicati che ricordarsi un numero.
0: Per me pure.
1: Però vabbè, dice, allora il primo è quello della forma associata, cioè spiega bene Sergio.
0: Allora, per esempio, no, se devi associare lo zero, devi pensare a un anello nuovo, cioè ti fa ricordare la forma,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Uno, per esempio, una candela o un bastone. Mm. Se devi ricordare il 2, un cigno. È presente perché c'ha la.
1: Sì, certo, il 2 è sicuramente un cigno. Okay.
0: 3, le manette e viziosi lupi.
1: Ma cosa?
0: Oppure un paio d'occhiali di profilo.
1: Ok, il 4.
0: Una vela di una barca. Che è
1: perfetto, assomiglia.
0: Il 5 è un gancio da pirata.
1: Ok.
0: Il 6 una cannuccia da bibita o una tromba.
1: Ok.
0: Il 7 una falce o un boomerang. 8 un pupazzo di neve o una clessidra.
1: E il 9?
0: Un palloncino con il filo.
1: Fammi un esempio, dai.
0: Allora, come si usa? Per esempio, devi ricordare il PIN 2581? Allora, visualizza un cigno con un gancio da pirata che distrugge un pupazzo di neve infilzandolo con una candela.
1: A me mi sembra una cosa molto più complicata.
0: E la follia, dai, poi ti arresta.
1: Aspetta, allora prova a farlo con questo numero che ti do. Facciamo il PIN del bancomat, no? Ok? 14789. Quindi?
0: Allora, una candela. Su una vela di una barca con un boomerang e un palloncino con il filo. Cioè, ma che vuol dire?
1: No,
0: cioè,
1: manca il pupazzo di neve, l'8, Sergio.
0: Hai detto 8?
1: Sì, detto 2 secondi. Aspetta, c'è un altro il metodo della rima.
0: La rima?
1: Sì. L'1 è il no, 2 il bue, 3 è il re, il 4 il gatto, il 5 vince, il 6 gli dei, il 7 fette, 8 botto, 9 piove.
0: Certo.
1: È la rima.
0: Ma poi tornate in comunità o rimanete?
1: Rimaniamo. Allora, proviamo con per esempio il PIN, che ne so, 47189. Ok? Quindi sarebbe gatto che ha delle fette con un no mentre piove. No, ragazzi, io non ce la faccio.
0: Ma è la follia totale.

0: lo so, però dice che così si ricorda.
1: Ma se abbiamo fatto tanto per avere una rubrica in memoria su un telefono, cosa vuole, non doverle ricordare, ma perché? Che era lo stesso discorso che facevo io a scuola alla professoressa di matematica, dice, fai no, scusa, c'ho la calcolatrice? Ma perché mi devo ricordare le cose? Me lo faccio fare dalla calcolatrice, non è che c'è, se no che cosa le vendiamo a fare? Le cose che ci servono.
0: Sergio, perché non ti calmi un attimo? Allora, devo dire, la calcolatrice è una cosa, perché almeno le operazioni basiche, divisioni e moltiplicazioni, se ti si rompe devi saper fare.
1: Ma
0: questo è proprio un problema, eh. Come fai a ricordarti un numero se te lo dicono?
1: Non me lo ricordo, me lo devo segnare in memoria sul telefono, lo memorizzo.
0: Per esempio il 38822, 38822 è facile, è
1: sì,
0: il nostro numero,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ecco. Questo sì.
0: Qual è l'altro che usiamo per effetto domino? Aspetti, vediamo se se lo ricorda. Forza.
1: Adesso così non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordi?
1: No, adesso in questo momento no.
0: 392?
1: 999 2000?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Giselle, image midi pill.

0: migliore, Luna Pop, erano ancora così, si chiamavano ancora così, non era da solo, sì, Cremanini, sì. 10:38, prego, prego.
1: Senti, sì, questo nostro amico come ha memorizzato i numeri. Senti.
2: Anna Sergio, buongiorno. Buongiorno. Io mi ricordo il vecchio PIN di, sì, un bancomat che poi, sì, cambiai in banca, sì, grazie alla memoria musicale, quindi, cioè, ci inventai la canzoncina sopra, ah, e feci una canzoncina di Natale tipo 4617, 4617, 4617, se finino i sordi.
0: Soprattutto l'ultima parte.
1: Però è carino, sta qua, 4617.
0: Sì, è bello, questo è un bel metodo.
1: Qual è il PIN della tua carta, scusa, che proviamo a musicarla? Ma come chi se lo ricorda? Non ti ricordi il PIN del bancomat?
0: Ma secondo te lo do in diretta con 10 milioni di persone? Secondo te è normale che me lo chiedi?
1: Ma scusami Sergio, ma che ti frega? Tanto non mica c'hanno il bancomat, dovresti perdere il bancomat e la gente. Allora proviamo con un numero a caso, sì, 41561.
0: E chi è?
1: Che ne so io cos'è? 41561, sì, è inventato, non è il mio.
0: 41561
1: 41561. Beh, funziona con tutti i numeri, ragazzi.
0: Sta canzone vale per tutti i PIN. Fatelo anche voi. Dai, che bello.
1: 3333, proviamo 53. Non si può fare, prova.
0: No. Com'è?
1: 3333333.
0: No. Fa schifo così. Fa veramente schifo. Parliamo di cose belle invece, va?
1: Vai.
0: Amici della Puglia che state per ospitare un grande evento. Mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa.
1: Radio ufficiale della manifestazione vi invita, RDS ovviamente, a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
0: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito, RDS come sempre dalla parte del grande sport.
3: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il
5: clima ideale. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fisiche. Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Grandi successi. Questa è la radio giusta. Solo grandi successi. Merck & Cremont.

0: del digitale terrestre, l'RDS,
1: sì,
0: Social
1: sì,
0: TV.
1: Sì, aspetta, non cercare di evadere la domanda. Sì. Viene e vengono gli intervistatori dell'Istat, sì, quelli che fotografano l'Italia dal punto di vista economico,
0: e
1: sociale,
0: non mi
1: eccetera,
0: trovano.
1: Eccetera, e ti trovano, no, e ti chiedono: scusi signor Friscia, sì, alla sì, tenera età di 50 anni suonati già, sì, da qualche tempo, sì, quante partner sessuali ha avuto nella vita? Lei che risponde?
0: Chi se lo ricorda? Cioè...
1: Ecco, lei dice chi se lo ricorda. Sì. Vabbè, dica un numero.
0: Eh no, perché poi pare un esagerato. No, no, no.
1: Eh no, ma scusimi, lei no, deve contribuire da cittadino a rispondere.
0: Sono tante.
1: Sono più della media nazionale. Perché, qual è la media nazionale?
0: La media è di 11,8 partner.
1: Quindi arrotondiamo a 12, dai.
0: 12?
1: Sì.
0: Ma in che cosa? Tutta la... Cioè...
1: Tutta la vita, Sergio, tutta la vita. Leggi, leggi il rapporto.
0: Ma siete pazzi? Allora, in Italia la media complessiva di partner sessuali avuto nel corso della vita si attesta intorno...
1: ai 12, diciamo.
0: Ai 12. Dai. Posizionando il paese nella top 10 a livello globale, subito dietro ai paesi scandinavi.
1: Mm.
0: Tuttavia, quando si parla di comportamento sessuale, una cifra unica nasconde molte sfumature importanti che i dati storici e le indagini demografiche, come i recenti rapporti del Censis, mettono in luce.
1: Bene. Allora, entriamo nel merito.
0: Allora, c'è il fattore genere e di autovalutazione. Nei, sì, sondaggi sul comportamento sessuale emerge una costante discrepanza. Mm. Gli uomini tendono a dichiarare una media sensibilmente più alta, spesso sovrastimando, includendo rapporti occasionali, mentre le donne tendono a dichiarare numeri più bassi. Allora, perché sono timide, forse.
1: No, ma no, non perché sono timide. Sì. Allora, nel tuo caso, siamo fuori con l'accuso. Andiamo avanti.
0: Vabbè, ma era 11, cioè, veramente...
1: Dai, Sergio!
0: La polarizzazione dei dati. I dati dell'ultimo rapporto Censis mostrano che la popolazione non è affatto omogenea. Circa il 15% degli uomini dichiara di aver avuto un solo partner in tutta la vita. Ma che amarezza. Circa il 46% ne dichiara tra 2 e 5, mentre circa il 33% si colloca nella fascia più alta con 6 o più partner.
1: Quindi diciamo che la forbice più ampia è quella tra i 6... Cos'è? 5-6?
0: Sì.
1: 5-6. 5-6.
0: Poi il matrimonio tardivo rispetto alle altre nazioni: in Italia ci si sposa o si stabilizzano le relazioni più tardi, spesso oltre i 35 anni,
1: e
0: questo estende la finestra temporale della giovinezza in cui è più frequente frequentare partner diversi prima di sposarsi.
1: È normale, se ti sposi molto più avanti avrai avuto più partner, se ti sposi a 20 anni è evidente che i partner scendono drasticamente.
0: Cioè 5-6 in tutta la vita.
1: Sergio, ma non ti stupire, è normale?
0: Ma parliamo di rapporti, cioè.
1: Sì, anche occasionali. Quanti partner? La domanda è chiara, eh? Quanti partner sessuali hai avuto nella vita?
0: Posso dire che secondo me sono sbagliati.
1: Ma Sergio, non lo so, tu hai 55 anni,
0: ma
1: sei
0: vogliamo
1: uno
0: chiedere...
1: che non si è mai fidanzato nella sua vita, è normale che tu abbia spostato la media verso alte. Per chi si è sposato a 20 anni e è ancora sposato, i partner saranno molti di meno. Le medie si fanno così, si chiama statistica, Sergio. Quindi non puoi farci niente. Però noi non è di questo di quello che ci vogliamo occupare,
0: che
1: ma
0: di cosa vogliamo?
1: Quando è troppo e quando è troppo poco. Nel tuo caso,
0: non
1: Sergio,
0: è mai troppo, non è mai troppo.
1: Sergio, puoi essere serio un attimo?
0: Sì.
1: Nel tuo caso, Sergio,
0: sì,
1: una donna che ti incontra e che ti chiede quante donne hai avuto, non me lo ricordo, saranno più di 100,
0: sì,
1: va bene, facciamo un numero fittizio ma molto,
0: sì,
1: vicino alla realtà, la donna non ti vede come una persona sulla quale poter contare, ti vede come un farfallone e non ripone la sua fiducia sentimentale in te.
0: Questo è sbagliato, perché voglio dire, magari sei la donna giusta che mi fa innamorare e metto la testa a posto, che ne sai tu?
1: Ma se non l'hai fatto entro 55 anni, uno dispera che tu possa farlo e quindi non sei un tipo
0: credibile.
1: Ma
0: non l'ho fatto perché ho a che fare giustamente con le donne, quindi non è che si fa le cose, si fanno in due, cioè bisogna trovare l'altra parte della
1: Sergio,
0: mela.
1: Sergio, non stiamo parlando di te, aspetta un attimo.
0: No, in generale, ti parlo degli uomini.
1: Ma cioè, non è Sergio che uno può baciare tutte le principesse? Io dico sempre alle mie amiche, ragazzi, non si possono baciare tutti i rospi sperando che diventino principi, perché non è così, capito Sergio?
0: Certo.
1: Ed è un po' quello che hai fatto tu, ma questo è un altro discorso. Allora, per gli uomini, un potenziale partner comincia a essere considerato troppo promiscuo se supera i 14, quindi con te siamo fuori.
0: Sì,
1: proprio. Per le donne la soglia psicologica è leggermente più alta, fissata a circa 15 partner, va
0: in
1: bene?
0: Senso.
1: Ecco. Se parliamo invece di come un uomo vede una donna che ti dice quanti uomini ha avuto nella vita, e lei candidamente ti dice 20,
0: sì,
1: l'uomo arricce il naso e vede questa donna, come noi vediamo uno troppo farfallone, non degna di una fiducia sentimentale. Non voglio parlare di pregiudizi, non voglio parlare di pregiudizi, ognuno fa quello che vuole nella sua propria vita, ci mancherebbe.
0: Sì.
1: Però se una donna ha avuto tanti uomini e un uomo ha avuto tante donne, uno dice vabbè, ma proprio questo mi doveva capitare, farò una vita infelice.
0: Benissimo.
1: Questo è il discorso.
0: Oh.
1: Cioè, è vera questa cosa?
0: Quindi single bell, single all the way, giusto? Questo?
1: No, non era esattamente
0: non
1: questo.
0: È questo.
1: Voglio dire,
0: diteci la
1: domanda. La domanda,
0: è
1: questa.
0: La domanda è questa, sentiamo.
1: Ritenete che il numero di partner che una persona abbia avuto sia indice di un'immaturità sentimentale?
0: Che possa condizionarvi nella scelta eventualmente di costruire qualcosa?
1: Ecco, siete
0: prevenuti di fronte a un numero strano? Ditecelo al numero giusto, 38822 38822, i vostri messaggi vocali brevi tra pochissimo.
1: È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta, era di questo che volevamo parlare.

0: lanciata, incredibile, incredibile. E allora, tanti, sento, messaggi,
1: tanti messaggi, anche perché dobbiamo fare conti con quella che è la nostra, mettiamoci delle virgolette molto grandi, morale, no? Dice, vabbè, quella ha avuto 100 uomini, dai, insomma, è una così leggera, come, che è già quasi un complimento rispetto a quello che ho sentito dire dai messaggi. Quindi ragioniamo su questo, quanti partner e se davvero il numero dei partner può in qualche modo condizionare, inficiare l'idea che volete di una persona. E questo il. Aspetta che c'è un messaggio.
2: Ciao Sergio, ciao. Sergio, rispondi la verità. Di 12, sì, infatti questa settimana sta un po' scarsa.
3: Purtroppo.
2: Ciao
3: sì.
2: Ciao.
1: Ma no, ma 12 in una vita, non in una settimana.
0: Però ha ragione lui, vedi che ci siamo capiti, no? Bravo, bravo.
1: Vabbè, le vostre idee, le vostre opinioni, 38822, 38822, ne trovate un altro.
4: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: 100 grandi successi.
1: My Summer Station.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
5: Ben trovato.
4: A te.
5: Donald Trump rilancia i sospetti sul voto del 2020 e punta il dito contro la Cina, colpevole, secondo il presidente americano, di aver sottratto dati sensibili di 220 milioni di americani. Pechino risponde definendo le accuse pure invenzioni. E in Germania il via il bilaterale tra il cancelliere Merz e il presidente francese Macron al centro difesa e sicurezza europea. La cronaca non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. Guardia costiera e carabinieri stanno acquisendo la documentazione dell'impianto posto sotto sequestro, gli atti saranno poi trasmessi alla procura. A Genova 32 condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. La più pesante, 12 anni, all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, Egle Posetti, portavoce del comitato parenti vittime.
6: Ormai i manager continuano a dire che loro sono capri espiatori e questa è una cosa che non esiste. Lui non è stato condannato in quanto manager, lui è stato condannato perché ha fatto delle azioni che non erano corrette.
5: 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
7: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è una sgrammaticatura evidente nelle richieste di grazia per il gioielliere Roggero, condannato 48 ore fa dalla Cassazione. In ultima istanza è la terza condanna, dopo il primo e il secondo grado, per l'uccisione di due rapinatori che erano appena usciti dalla sua gioielleria con la refurtiva. La sgrammaticatura è dovuta proprio al fatto che la sentenza definitiva è di 48 ore fa e ancora non se ne conoscono le motivazioni. Come si fa a chiedere la grazia senza sapere perché una persona è stata condannata in via definitiva? Non si capisce proprio. E del resto la questione è molto scivolosa. Mentre è difficile non stare dalla parte di chi subisce un tentativo di rapina così pesante, ma non dal punto di vista della refurtiva, dal punto di vista del fatto che erano state minacciate pistole in mano moglie e figlia del gioielliere. Al di là che non si può non solidarizzare con chi deve scontare una condanna di quasi 15 anni entrando in carcere a 72 anni, vuol dire morire in carcere, letteralmente. Però bisogna anche vedere quali sono le porte e i confini e i muri invalicabili del diritto. Era quella legittima difesa? Rincorrere i rapinatori, sparare da distanza ravvicinata mentre erano già in auto e stavano per fuggire, andare a colpire ancora chi tentava, già ferito, di fuggire a piedi? Sono domande che è lecito porsi, che è necessario porsi, anche perché, ripeto, il diritto è una cosa, poi la pietà e anche eventualmente la grazia sono un'altra, ma ogni cosa ha il suo luogo e il suo tempo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme questo venerdì 17 luglio lì sul canale 265 del digitale terrestre ad ammirare Annuzza Pettinelli.
8: Grazie dell'ammirazione, ma va bene, guardateci e basta, non c'è bisogno di ammirare. C'è anche Sergio Topolone Friscia con
9: buongiorno
8: questa questione
9: Cano.
8: Scivolosa che abbiamo messo nelle vostre mani, e cioè se un uomo o una donna che hanno avuto tanti uomini e tante donne in qualche maniera tocca il nostro giudizio e ci fa pensare in maniera diversa delle persone che ci troviamo davanti.
4: Continuate con la vostra 38822 38822. Ripartiamo così.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga su RDS insieme a Petra, Giovanni Vernia e Peggio, insieme a voi e ai vostri racconti. Questa cosa delle scimmie che hai detto, Giovanni, poco fa ha scatenato gli ascoltatori.
1: Ha aperto dei file.
0: Senti qua.
2: Mi è capitato di andare allo zoo safari con la mia macchina e le scimmie si sono avventate sui tergicristalli. Okay. E mentre li stavano smontando ho detto adesso spruzzo l'acqua dei tergi così le scimmie si bagnano e vanno via. Invece gli ho fatto un favore perché mentre spruzzavo poi si sono messi a bere l'acqua, quindi proprio zero.
1: Vedi? Gli ha dato da bere, la ringalluzzite.
0: È così.
1: Bene. Adesso non è più così, lo ribadiamo, non è che poi magari dopo dici no, non ci vado. Adesso non è più, hanno cambiato tutto, si va con un trenino dentro.
0: Certo, si vanno a vedere le scimmie, si fanno i fatti loro.
1: È bello perché si aggrappano
0: al trenino.
1: Al trenino ci sono tutte queste griglie, le vedi che sono belle. Le vedi che lì ha la griglia, le vedi che però non ce la fanno perché è tutto fatto. Sì.
0: Dai, restate con noi su RDS, torniamo tra pochissimo.
3: RDS, oltre la musica, le belle.
4: Ciao a tutti, siamo la coppia della sera. Saluti cari da
5: Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
5: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano. Gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
5: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto allo Tua Arena il 29 novembre.
4: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Entro nello spazio, il mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
14: Prova melatonina e valeriana ACT.

0: Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Veyon GTL, tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Siete su RDS, i peggio con voi Petra e Giovanni Vernia. Sono le 13.25 in questo momento. Sta per partire una bella sequenza mixata dal nostro Luca Berardinelli. Quattro in fila per voi.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
9: Noi sì.
10: L'estate vera è solo con
8: RDS 100%.

0: Will Be Loved di Maroon 5 su RDS. Sono le 13.38, Petra e Vernia con voi.
1: Petra e Vernia oggi vi vogliono parlare di questo fatto. Sapete che io conduco una battaglia personale, molto personale, contro le zanzare.
0: Sì.
1: Che dovunque io vada mi massacrano.
0: È
1: sarà
0: vero,
1: perché
0: ricordo.
1: C'ho il sangue dolce.
0: Ma guarda, non lo so.
1: Ma
0: poi, scusami, dopo che ti hanno punto, dopo che ti hanno punto, muoiono le zanzare?
1: Non sono mica vespe.
0: No, nel tuo caso specifico.
1: Ah, perché si avvelenano, dici?
0: Non so. Hai mai verificato?
1: Purtroppo invece sì, proseguono belle allegrotte. Sì,
0: niente.
1: sì. E così, niente, fra poco ne è successa un'altra.
0: Sì.
1: Con le zanzare ne è successa un'altra. Vedrete che avremo
0: di che parlare. Restate qua.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Quando è...
9: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
6: È ricreazione. Tu che dici...
11: ma è buonissimo.
6: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
11: è senza zuccheri aggiunti.
6: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
6: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
16: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: 13.42 in questo momento su RDS con i peggio subito Samurai J.

0: C'è una reunion da fare.
1: The loneliest. The loneliest.
0: È stato fatto questo annuncio sibillino dall'attuale direttore artistico nonché conduttore biennale del Festival di Sanremo.
1: Certo.
0: C'è una reunion da fare, ha detto.
1: Ecco.
0: Hai visto?
1: Tu dici che
0: vogliono rumors dicono che vogliono riunire i Måneskin proprio a Sanremo.
1: Ma come super ospiti o
0: non lo
1: concorrenti?
0: So,
1: non lo sappiamo.
0: Non so, cioè, insomma, questo...
1: non sei introdotto tanto.
0: Ma sai che sono
1: pensavo di più.
0: C'ho i canali, ma francamente
1: ti fai i fatti tuoi.
0: Non me ne frecca niente.
1: Bravo. Bravo.
0: A me in questo momento me ne frecca delle zanzare.
1: Esatto.
0: Perché mi fanno freccare tutto perché mi fanno grattare le zanzare. Sono un insetto con cui io conduco una battaglia personale, perché allora non è vero che ti pungono se hai il sangue dolce. Lì praticamente è quantità di CO2 che tu emetti col respiro, calore corporeo. Io sono caloroso. Poi c'è l'odore della pelle, sono profumato.
1: Sì.
0: E il microbiota cutaneo, ho fatto l'analisi del microbiota, non cutaneo, però diciamo loro sono attratte da me.
1: Bene.
0: Ma io non da loro.
1: E tu non da loro.
0: E quindi le combatto come posso. Ieri ho sentito dei droni che combattono le zanzare e li comprerò.
1: Quindi se tu fossi stato qualche giorno fa su questo volo di questa compagnia low cost che partiva per Alicante da Milano Malpensa,
0: il volo non avrebbe ritardato la partenza di 3 ore perché avrebbero punto tutte me.
1: Sì.
0: Perché sono salite
1: ti
0: queste.
1: Prendevano di mira.
0: Cosa è successo? Su questo volo
1: uno sciame di zanzara ha preso il sopravvento.
0: Esatto.
1: E quindi
0: sono entrate praticamente c'erano migliaia di zanzare prima di decollare
1: e hanno cominciato a cibarsi, giustamente avevano fame.
0: Wow. Forse sono salite lì perché c'era l'aria condizionata,
1: non
0: cercavano un po' di fresco. Sai che sui voli quelli di un certo tipo, quelli su cui sono salute loro, quelli low cost, hanno questa aria condizionata a palla. Forse cercavano quello, non lo sappiamo.
1: Io non lo so, mi fa molto ridere perché le immagini che hanno fatto un po' il giro di tutti i canali social fanno vedere queste hostess che le prendono a racchettate. Avete presente quelle racchette, quelle che quando
0: le
1: fai fuori
0: con la griglia.
1: E quindi vedi le hostess che tipo Sinner si sono messe nel mezzo dell'aereo a prendere a racchettate le zanzare. Il volo ha dovuto ovviamente ritardare la partenza di circa 3 ore finché non hanno.
0: Un'ascoltatrice, Daniela da Roma, ci scrive che anche lei ha questa guerra continua
1: personale
0: con le zanzare. Dice, guarda, usa spray al Marsiglia sulle zanzare, naturalmente muoiono stecchite, le prendi pure in volo col sapone di Marsiglia.
1: Prova e mi ringrazierai.
0: Scusa, ma come fai? Cioè, devi metterlo dentro lo spruzzino.
1: Beh, li vendono degli spruzzini a base di sapone di Marsiglia.
0: Sì.
1: O lo fai tu con scaglie di sapone, un po' d'acqua, fai uno spruzzino tu. Bella idea, adesso ci provo, che
0: proviamoci.
1: Bello, ma devi spruzzare sulle zanzare.
0: Una provocazione, praticamente le zanzare ci sono dall'epoca dei dinosauri.
1: Sì.
0: I dinosauri si sono estinti, le zanzare no.
1: E ci sarà un perché.
0: Io forse avrei preferito che
1: bravo,
0: fossero con noi i dinosauri. Almeno li vedi.
1: Un paio di T-Rex, ma le zanzare.
0: Li vedi, mentre dormi non ti fanno zzz nell'orecchio, stanno lì per conto loro.
1: Anche perché se te lo fanno sono troppo vicini.
0: Esatto.
1: C'è Cioffi con Carmela su RDS.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi un'ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: E peggio, Petra e Giovanni Verna.
1: Hai detto che si stanno chiudendo le prime due ore.
0: L'ho detto.
1: Petra, guarda, nonostante zanzare negli abitacoli degli aerei, io prendo l'aereo perché andiamo in Sardegna adesso, eh. Peggio più spiaggia della Sardegna, so.
0: Oh, che bello, dai, dai, dai.
1: Allora, dai, veloce, portami veloce. Lì.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
0: Torniamo in redazione RDS per aggiornarci su tutti gli ultimi fatti. Lo facciamo con Guido De Santis.
8: Buon pomeriggio, ha emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero. Sentiamo Paola Gubbiotti.
9: Il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021, si costituirà nel pomeriggio, probabilmente nel carcere di Bollate. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Asti, dove si è svolto il processo di primo grado, che si è concluso con una condanna a 17 anni, poi ridotta in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, confermati mercoledì in Cassazione. Oggi la moglie di Mario Roggero ha depositato la domanda di grazia.
8: Chi commette reati non può essere risarcito e non possono farlo i suoi familiari. Post di Giorgia Meloni commentando il DDL sicurezza recentemente approvato. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato nella tarda serata di ieri in un Luna Park di Spotorno nel Savonese, colpito da una forte scossa elettrica mentre giocava in uno degli stand. Andy Burnham, leader dei laburisti britannici, da lunedì diventerà premier del Regno Unito. Iran, Teheran esorta i cittadini a ridurre il consumo di elettricità dopo gli attacchi americani per garantire, si fa sapere, le forniture nel sud del paese dove il caldo è estremo. Il mondo del calcio saluta Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto del Verona, 39 anni fa, è morto all'età di 91 anni. E sarà lo sloveno Vincic l'arbitro della finalissima del Mondiale Spagna-Argentina domenica a New York. RDS Green, ora Roberta Lupi.
10: Caldo record fino a più 3 gradi sopra la media storica registrata nel vecchio continente. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
11: Stando all'analisi del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, l'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa nella seconda metà di giugno è arrivata solo poche settimane dopo un'altra ondata particolarmente intensa a maggio, seguita da quella di inizio luglio, e ha battuto i record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone. Non solo, il vecchio continente ha registrato una siccità diffusa che insieme al caldo estremo ha contribuito all'insorgere di incendi, in particolare nella penisola iberica e nel sud della Francia.
10: RDS Green torna domani alle 14.57.
0: Eccoci!
1: Benvenuti a Palla!
0: Che posto pazzesco!
1: Oggi abbiamo Seadas! Seadas con la bottarga!
0: No,
1: Cocomero. Con la bottarga. Granita di bottarga. Bottarga con la bottarga.
0: Ma no.
1: È una foto di Sinner al supermercato di Palau che compra
0: i culurgiones?
1: No, la bottarga.
0: Ma basta.
1: Ah no, c'è un cambio, non la compra.
0: Non la compra.
1: È diventato testimonial della bottarga.
0: Addirittura.
1: Sentiamo lo spot.
0: Ce l'abbiamo?
12: Ciao, sono Yannick Sinner e anche io dentro mia borraccia gratto almeno 3 barrette di bottarga.
0: Ma la borraccia.
12: Bottarga a modo mio.
0: Sì.
12: E a Wimbledon vinco sempre io.
0: Beh, comunque mi sembra
1: qui
0: uno spot straordinario.
1: Beh,
0: questo
1: sicuramente più bello della vostra sigla.
0: Non ci vado,
1: non la voglio sentire.
0: A me la bottarga piace.
1: Eppure a me.
0: Che buona che è.

0: con la persona Lorenzana, il Giovanni Vernia, l'Alinda che viene in regia,
1: con lei non è
0: la signora di essere allegramente in spiaggia, la signora di essere è quella che c'è.

0: veramente se la spara paranza di
1: hai
0: più.
1: Hai visto? Sai su cosa è buonissima la bottarga? Vi do questo consiglio.
0: Sulla signora RDS?
1: No, sulla mozzarella. Provate.
0: Oh, meno male.
1: Fetta di mozzarella con una grattata di bottarga sopra. È la morte sua, come si dice.
0: I consigli alimentari di Pedro Lorenzo.
1: Voi provateci, poi mi fate sapere se
0: no, è buona, confermo.
1: È buonissima la bottarga.
0: Anche un po' di un filetto di rughetta.
1: Perché no? Bene. Certo, se la mozzarella di quelle proprio doc con la grattata di bottarga è andata a nozze.
0: E la bottarga come deve essere?
1: È buona anche quella, ecco. Ovviamente è sempre buona quella.

0: Talk to you, ci piace tanto questa canzone di Anetr.
1: Another. Another.
0: Scrive così, Another. Fetra.
1: Sì.
0: Petra Loredan, non so perché ho detto Fetra.
1: Fetra anche, se non ti so piace perché. Fetra.
0: Fetra è un bel nome.
1: Fetra Loredan.
0: Fetra, scrive anche delle favole sì. per bimbi. Bellissime.
1: Anche Federa se vuoi.
0: Esopa.
1: Federa che favorisce il pisolino quest'ora.
0: E Petra, non mollare.
1: No,
0: Petra.
1: Non mollare.
0: A proposito dei consigli alimentari di Petro Vegiani, sì. cioè la bottarga va mangiata anche con la mozzarella, se è buona la mozzarella,
1: sì,
0: perché se è acida non è tanto.
1: No. Se di quelle un po' sciape non ottieni quel risultato.
0: Voi,
1: lì
0: a Milano voi dite sempre se è buona.
1: Vabbè,
0: perché
1: se è buona.
0: Una se la deve mangiare scarsa.
1: No, ma intendevo quelle mozzarelle un po' sapete tipo di bufala, cioè che siano un po' saporite.
0: Allora con la bottarga è buona.
1: Con la
0: e ne buona. Arrivano altri consigli.
1: Sì, sentiamo.
2: Ragazzi, ananas,
1: sì.
2: bottarga e ananas.
0: Bottarga e ananas mi mancava.
1: Mai sentito, proverò.
0: Sembra un po' norvegese.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Io sono Bergamo
1: sì.
3: Ciao Marita, buon pomeriggio. Caldo.
0: E consiglio alimentare? Ah, è caldo.
1: E niente, aveva caldo.
0: Ah no, pensavo fosse un consiglio alimentare,
1: no,
0: da Bergamo.
1: Nessun consiglio.
0: Vabbè, niente. Oh, i messaggini questi qui, tra poco voi mandateli. Quelli che non c'entrano niente, mandateli.
1: Sì.
0: Dopo è proprio uno spazio dedicato a tutti
1: ai
0: questi messaggi qui.
1: Certo.
0: E nel frattempo, Petra, cosa vogliamo fare a proposito di alimentare?
1: Io un frittino lo mangerei
0: con la bottarga, questo si mette.
1: No, però ne ho assaggiato uno, ragazzi.
0: Senza
1: cacio e pepe. È buonissimo.
0: Sì, ma scusa, ma di pesce?
1: Fritto di pesce.
0: Col cacio e pepe.
1: Con la panatura cacio e pepe.
0: E il
1: buonissimo.
0: Pesce dove lo senti così?
1: No, fidati che lo senti.
0: Dal tavolo di fianco.
1: Ti assicuro che
0: è
1: buono.
0: L'ha preso senza cacio e pepe.
1: Tipo quando verrai a Milano ti porterò ad assaggiarlo.
0: Basta che paghi tu perché ogni volta che mi porti in giro.
1: Va bene, dai
0: fritto misto.
1: Fritto misto.
0: Sto scherzando, oh. Petra, veramente ragazzi ti porta in dei locali
1: particolari.
0: Sì. Sì.
1: Sì, o similar. Dopo il trionfo a Wimbledon, Sinner, eravamo poco fa proprio lì sulla spiaggia, si rilassa in Sardegna.
0: Esatto.
1: E va a fare la spesa. Al discount
0: mangerà anche lui, scusa,
1: giustamente
0: fa la spesa.
1: Come c'è andato? Si è camuffato,
0: beh,
1: si è una maglietta,
0: tutti gli chiedono le foto,
1: un cappellino da pescatore, però cioè, ci sta che anche i personaggi così famosi hanno voglia magari di andare a fare una spesa e cucinarsi
0: al
1: due
0: discount,
1: cose, no?
0: Però non te lo aspetti, tu ti aspetti che sia sempre, capito, lì
1: sì.
0: al ristorante di lusso. Invece al discount
1: vero.
0: Perché hai voglia di una vita normale.
1: Lui,
0: adesso neanche più il numero uno al mondo, è lo 0,99. Dopo il discount.
1: Con i prezzi.
0: Sì.
1: Parliamo di Haaland che ha lasciato gli Stati Uniti poco prima delle partite finali per andare a Taormina.
0: Ah.
1: E ha anche partecipato a una bellissima sfilata di Dolce Gabbana.
0: Ma quanta energia hanno sti calciatori, ragazzi? Veramente, dopo dagli Stati Uniti, questo è volato a Taormina che fa un caldo che non si
1: preferiva
0: capisce.
1: Preferiva levarsi.
0: L'hai visto vestito tutto con l'abito lì a Taormina? Un caldo. Io che invece che se devo scendere a comprare il latte chiedo la sostituzione.
1: Lo capisco.
0: Al mister, sai chi è il mister?
1: Chi è il mister? Tua moglie.
0: Mia moglie.
1: Lo so.
0: Scusa, cambio.
1: Va bene, allora parliamo di cibo. Come si può fare per favorire la sazietà e digerire soprattutto meglio?
0: No, sentiamo una cosa inedita, mai detta.
1: La medicina ayurvedica dice che bisogna masticare il cibo almeno 30 volte, quindi dovete contare.
0: Se non arrivavano gli ayurvedici.
1: È da provare,
0: Gli
1: chi?
0: Gli ayurvedici. Noi non lo sapevamo questa cosa qua. Che poi io la faccio ogni volta questa.
1: Che mastichi 30 volte?
0: No, che mastico gli anelli di totano.
1: Ah, 30 volte, anche di più quelli.
0: Anche di più.
1: Quelli vai avanti
0: 300.
1: All'infinito. Non ti passa più.
0: Se è buono, però, Petra.
1: Però, se è buono,
0: tu mi insegni che non
1: serve.
0: Se
1: è fritto con la cacio e pepe, è uno spettacolo, guarda.

0: RDS le 19:19 di venerdì 17, che però vi porta fortuna. Amici, stiamo per farvi un regalone. Quindi, super
1: intanto
0: premio.
1: Andate sui nostri profili social, quello di Mauro Casciari, questo è il tuo insomma nickname, sui social, e sul mio Roberta Fiore Official, perché abbiamo condiviso una storia che vi aiuterà insomma ad arrivare al gioco. Gioco con cui si vincono ricchissimi premi. Stasera super premio.
0: Sì, si vince Miles Smith e il suo concerto, volo andata e ritorno, una notte in hotel per due persone, i biglietti per il grande concerto a Londra del 20 novembre e poi il meet and greet, cioè incontrare Miles Smith dietro le quinte.
1: Potete però soltanto giocare attraverso la nuova app che vi invitiamo a scaricare e ad aggiornare. Se non siete già registrati dovete farlo e dovete inviare un messaggio premendo sulla home l'icona con il fumetto, e nel messaggio dovete scrivere il vostro nome, cognome e importantissimo il vostro numero di telefono.
0: E poi le risposte a queste 5 domande. Dunque, tutti sull'app di RDS, se siete registrati tutto a posto, se non siete registrati vi registrate, e a 4 domande già la risposta la sapete, perché sono le domande che abbiamo fatto questa settimana.
1: Ma per il super premio stasera dovete rispondere a tutte e 5 le domande.
0: Ok, una ve la facciamo fra poco. Quelle di questa settimana, la cui risposta insomma già la sapete, se no ve le rifacciamo, sono queste. La prima: di quale nazionalità, pur vivendo in Inghilterra, erano gli amici d'infanzia di Miles Smith che hanno condizionato la sua formazione musicale? È stata la domanda di lunedì.
1: La domanda di martedì era: nella playlist di quale famoso personaggio pubblico americano sono finite le canzoni di Miles Smith?
0: Poi la domanda di mercoledì era: del tour di quale artista è stato opening act nel 2025?
1: Domanda di giovedì: chi gli ha regalato la sua prima chitarra?
0: E queste sono le risposte che, se ci avete seguito, già sapete. La domanda finale di oggi da aggiungere è: a quanti anni Miles Smith ha cominciato ad esibirsi in un pub?
1: Okay? Quindi queste sono le 5 domande a cui dovete rispondere oggi, venerdì 17, adesso, per portarvi a casa il super premio volo di andata e ritorno, una notte in hotel per due persone, biglietti per il concerto a Londra del 20 novembre di Miles Smith insieme al meet and greet. Dovete però fare tutto attraverso la nostra app, scaricandola, registrandola e registrandovi e inviando un messaggio con il vostro nome, cognome e il numero di telefono.
0: Bene, quindi ci andremo tutti a godere a Londra My Mess, My Heart, My Life, il nuovo disco di Miles Smith.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.

0: Ascoltaci con la nostra app.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: 17:19:25, amici, buon weekend ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Arriva una bella sequenza mixata. Francesco Cadente ci fa fare un bel viaggio nel tempo e nella musica, che finisce fino ai news con Starlight.
15: Se è un grande successo, suona su RDS.
16: Se è un grande successo, suona su RDS.
17: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
18: Achille Lauro.

0: I Muse di Matthew Bellamy con Starlight alle 19.38 in chiusura di questa sequenza mixato da Francesco Cadente, Mauro Casciari, Roberto Fiore fino alle 22. Amici, drizzate le antenne perché tra poco giochiamo insieme alla galleria.
1: Ah, che meraviglia, entreremo in una galleria e si sa che quando si entra dentro spesso si perde la radio e quindi noi vi faremo sentire un grande successo italiano molto estivo, molto anni 80, sì.
0: Anni 80, sì. Ci piace un po'.
1: E poi a un certo punto si ferma in galleria, dovrete fra tre possibili soluzioni capire come continua quando usciremo dalla galleria.
0: E se non la indovinerete, qualcuno all'ascolto vi potrà sfilare da sotto il naso l'RDS bag. Prenotatevi amici, 38822 38822, nome, città da cui ci scrivete, tra poco qualcuno viene in diretta con noi.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: RDS.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su

0: alfaromeo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: E venerdì è cominciato il weekend, quindi è giusto sapere che tempo farà. Nelle prossime ore ci affidiamo sempre ai professionisti come loro di Trebi Meteo.
10: Ancora qualche giorno di gran caldo sull'Italia centro-meridionale per la presenza dell'anticiclone africano. Tra sabato e domenica toccheremo ancora i 40 gradi, localmente li supereremo sull'area interna sia peninsulare che di Sicilia e Sardegna. Il nord invece è lambito da infiltrazione di aria più fresca che porta nuovi temporali sparsi anche sabato, soprattutto su Alpi, Triveneto e nel locale sconfinamento all'Emilia-Romagna. Qui le temperature caleranno, soprattutto nella giornata di domenica staremo intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Venerdì 17 luglio alle 19.43 la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice che porta il buon umore Roberta Fiore. C'è il pagura Alessio Rettaroli in regia. Fra poco giochiamo alla galleria. Prima!
12: RDS.

0: e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: Capaldi, Before You Go, alle 19.51 di questo venerdì 17 luglio. È il momento di giocare alla galleria.
1: Ecco, questa galleria passa sotto il Monte Conero praticamente stasera.
0: Vedi che bello, perché con questo gioco

0: Viaggiamo in tutta Italia e ci immaginiamo le gallerie di tutta Italia. C'è con noi Mirella da Osimo in provincia di Ancona. Ciao Mirella.
1: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
1: Io bene, sono in spiaggia qui a Marcialino Umana.
0: Che bellezza.
1: E sto prendendo le ultime ore di sole.
0: E come diceva Mauro, c'hai alle spalle il Monte Conero.
1: E ce l'ho alla mia sinistra.
2: Sinistra. La sabbia, esatto. Cioè la spiaggia è di sassi, giusto? No,
1: sì,
2: è sassi, cioè.
1: Sì, no, è sabbia, è sassi. Sì.
2: Sabbia e sassi, quella
0: stai
2: zona.
0: Godendo...
1: Marciali di Numana, tra Numana e Porto Recanati.
2: Mamma mia.
0: Cioè, ti stai godendo le ore più belle della giornata, sì, da passare sulla spiaggia, mi auguro, con un buon bicchiere di vino. O un buonissimo spritz.
1: No, è acqua, forse più tardi.
0: Vabbè, insomma, basta che...
1: Ho incrociato le dita, e tu ci provo.
0: Brava, senti, goditela e esprimi tanti buoni pensieri.
2: Tu sei in vacanza, ma sei marchigiana, di dove sei?
1: Parlo di Osimo.
2: Ah, cioè, tu ti godi, brava, ti godi casa tua, cioè questa è la cosa
0: quanto
2: più bella,
0: invidia,
2: di capire che i posti che abbiamo sono belli anche, cioè anche per viverci, non solo per andarci in vacanza. Magnifico, magnifico.
1: Io 16 chilometri arrivo, Osimo è montagna,
2: certo,
1: abbiamo
2: certo.
1: È in collina, però possiamo andare al Monte Conero.
2: Magnifico.
1: E io amo tanto il mare, perciò,
0: cioè, quindi è la collina,
1: posso,
0: hai il mare
1: fuori dal lavoro,
0: hai tutto vicino, collina,
2: vediamo,
0: mare, puoi scegliere,
2: vediamo
1: 17 chilometri,
2: vediamo se avrai anche un RDS bag. Adesso c'è,
1: ecco,
2: una canzone,
1: quello che spero, ma
0: dai, ti
2: guarda,
0: aiutiamo, ti aiutiamo.
2: Era il 1989, viva la mamma, Edoardo Vennato, iniziava così. Ui.

0: siamo entrati in galleria, come continua quando usciamo? Ti diamo tre possibilità.
1: Sì. La prima è le sorridenti miss del dopoguerra e pettinate come lei.
0: La seconda è le sorprendenti donne della terra simpatiche come lei.
1: L'opzione C è le incredibili mamme dell'Inghilterra allegre come lei.
0: Allora, pensaci bene, la 1, la 2, la 3, perché se sbagli chiunque può dare la risposta esatta al 388-22-388-22 e sfilarti l'RDS bag. Allora, le sorridenti miss del dopoguerra e pettinate come lei, le sorprendenti donne della terra simpatiche come lei, le incredibili mamme dell'Inghilterra allegre come lei.
1: Qual è la risposta esatta, Mirella?
0: Come continua?
2: Io ti provo.
1: Vai.
2: La C.
0: No!
2: No! Era la B.
0: Guarda, non te lo possiamo dire.
1: Non possiamo
0: perché
1: dirtelo.
2: No, vabbè,
0: lo scoprirai fra poco. Lo scoprirai fra
1: poco. Diamo la possibilità agli ascoltatori di portarsi a casa l'RDS. Vabbè, direi che sei già fortunata.
2: Compagnia, grazie.
1: Infatti,
2: ragazzi,
1: speriamo di farti una buona compagnia. Goditi il mare, buona estate e un bacione e un abbraccio. Ciao, Mirella.
2: Grazie, Roberta.
1: Ciao.
2: Grazie, Mauro.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Bossa Nostra, lei è Gaia. Bossa Nostra, RDS vostra, o meglio, siete stati tantissimi a dare la risposta, insomma, al nostro gioco della galleria. Tre erano le opzioni, Mirella purtroppo non ha indovinato quella giusta, ma abbiamo una vincitrice.
1: Sì.
2: Ciao, sono Barbara D'Ancona. Volevo dire che sono le sorridenti miss del dopoguerra, la 1.
1: Rimaniamo in zona della nostra amica di Osimo. Miss del dopoguerra,
0: pettinate come lei. Esatto. Continuazione della canzone di Edoardo Bennato, 1989, viva la mamma, che pezzone vi abbiamo ritirato fuori in questo venerdì sera. Mauro Casciari, Roberta Fiore, rimanete lì, torniamo tra poco.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. She's a
5: monster, beautiful monster. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: È il momento di tornare in redazione, dove troviamo Gianluca Gizzi. Buonasera Gianluca.
8: Buona serata.
0: Siamo da te per l'attualità e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
8: Per me è come un ergastolo, spero nella grazia. Così Mario Roggero, da oggi pomeriggio in carcere a Bollate, il gioielliere deve scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Presentata dalla moglie la richiesta di clemenza, il legale aveva anche avanzato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Donati per decisione dei genitori gli organi della bambina di 11 anni morta all'ospedale Gaslini di Genova dopo il ricovero per il drammatico episodio in una piscina sul litorale ligure. La guerra in Iran, dagli Stati Uniti l'invio di nuovi aerei per Israele, Trump lo ha notificato a Tel Aviv per un possibile ampliamento del conflitto con Teheran, secondo il sito di informazione Axios, e i Pasdaran iraniani minacciano: siamo vicini all'ora X per l'attacco alle forze navali americane. Nel Regno Unito al via il dopo Starmer, Andy Burnham è ufficialmente il nuovo leader dei laburisti, da lunedì sarà anche il prossimo premier britannico. Ora il cinema con il Giffoni Film Festival in 100 secondi, Daniele Gianazzo.
9: Amici di RDS, siamo a Giffoni per la 56esima edizione del festival. Oggi, prima giornata, il tema di quest'anno è le cose impossibili e sembrava impossibile fare un esordio così pazzesco. Migliaia i ragazzi presenti e un film d'apertura internazionale, Sunny Dancer di George Jakes, con protagonista Bella Ramsey. Noi li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato com'è stato girare un film così intenso e un tema così profondo. Ma parallelamente abbiamo ospitato anche nel nostro Glass RDS Next un gran numero di artisti, tra cui Matilda De Angelis. Cosa ci ha detto Matilda De Angelis? Ve lo faccio raccontare da lei.
10: È un festival che mi piace tantissimo, sono molto contenta che esista un luogo così grande di aggregazione per i ragazzi. Sono luoghi che mancano moltissimo secondo me al giorno d'oggi. Ho appena fatto l'incontro adesso in sala, una ragazza di 14 anni mi ha sventrata con una domanda difficilissima.

0: e quindi è bello per noi venire qui.
1: Ma non soltanto attori passano a trovarci. Stasera sul palco del Giffoni Music Concept ci saranno Francesco Gabbani, Eru Caddeo e Napoleone. E se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle pagine social di RDS e RDS Next.
2: Questa è RDS.
3: E buona estate Italia! Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice Roberta Fiore che porta il buon umore.
4: Buonasera amici, ben ritrovati, buona estate, qualsiasi cosa state facendo, ovunque vi troviate, noi ci siamo fino alle 22 anche sul 265 del digitale terrestre. Scaricate l'app per portarci sempre con voi durante passeggiate, lunghe camminate, speriamo nelle ore un po' più fresche di questa giornata e nelle prossime, quest'estate che si prevede veramente caldissima. Noi ci siamo con la musica, tra poco tra l'altro arriva il momento forse tra i nostri preferiti, Mauro.
3: Sì, quello in cui condividiamo conoscenza. Con questa settimana ho imparato che adesso condividiamo il nostro paguro che se ne va. È arrivato Luca Bernardinelli in regia.
4: Cambio di guardia, eh?
3: Fino alle 10!
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: 333-2688-22 che cosa avete imparato questa settimana. Qualsiasi cosa, ricette culinarie, principi filosofici, lezioni di vita, passi di danza, testi di canzoni, poesie, qualsiasi cosa.
1: Sì, dal minimo al massimo, dal piccolo al grande, siamo curiosi di capire quello che avete imparato voi e soprattutto quello che stiamo imparando noi, perché è tutto un circolo virtuoso di conoscenza. Amici, noi stiamo insieme fino alle 22, tra l'altro questo è il mio ultimo giorno prima di una settimanina di ferie, quindi sono
0: meritate,
1: sono molto sovraeccitato e dall'aver imparato qualcosa questa settimana e chissà che imparerò la prossima, quindi restate su RDS.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.victoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Tu che dici?
6: Ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
6: È senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
6: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Weekend, salutiamo tutti coloro che sono in macchina, si stanno spostando le 20:21 di questo venerdì sera. Roberto Affiore, Mauro Casciari fino alle 22, tra poco questa settimana ho imparato che... Okay.

0: Amici, questa era Tango di Tananai, uscita qualche anno fa con un video, e anche il senso di questo grande successo che abbiamo ascoltato su RDS, che parlava di un amore nato durante l'invasione russa in Ucraina, che dopo tanti anni è ancora in corso, cioè è durato più della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. Questo per dire come
1: l'amore può essere eterno
0: e sopravvivere.
1: Sono pochi i casi, insomma, un po' la società di oggi, però sì. È bello che ci siano poi alcune storie nate, no, in mezzo alle tragedie, che però hanno un lieto fine.
0: Esatto, amici, speriamo ci sia un lieto fine anche per quello che sta succedendo. Questo abbiamo imparato noi adesso, e adesso vi diciamo quello che abbiamo imparato questa settimana, cose anche molto più leggere. Posso iniziare io?
1: Dai.
0: Perché nel mio caso ho imparato che le macchine elettriche si ricaricano principalmente quando rallentano, quando frenano. Ok, perché praticamente quando si rilascia l'acceleratore o si preme il freno, il motore elettrico inverte il suo funzionamento agendo da generatore. L'energia cinetica del veicolo, che normalmente andrebbe persa in calore quando rallenta, viene così recuperata e immagazzinata nella batteria, aumentando l'autonomia. Io l'ho imparato questa settimana provando un'auto elettrica, ho detto: oddio, come tiene quando freni, perché si sta ricaricando.
1: Vedi?
0: Interessante.
1: Molto interessante.
0: Ho imparato questo.
1: Io invece ti riporto ai mondiali, insomma, perché per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, la nazionale campione del mondo non alzerà soltanto il trofeo e indosserà, insomma, le tradizionali medaglie d'oro, ma dopo la finale dei mondiali 2026, in programma tra l'altro domenica tra Spagna e Argentina, la FIFA consegnerà anche un esclusivo anello dei campioni
0: a tutti,
1: ispirato proprio alle tradizioni più radicate nello sport statunitense. È stata, insomma, annunciata dalla FIFA questa cosa, che ha svelato anche un po' l'anteprima del design. Subito dopo la finale il capitano e il commissario tecnico riceveranno proprio due anelli simbolici durante la cerimonia di premiazione, e saranno poi realizzati e consegnati 30 anelli personalizzati destinati proprio ai componenti della squadra campione del mondo. Insomma, una cosa molto bella. Tra l'altro, anelli celebrativi che da decenni sono simbolo proprio dello sport professionistico negli Stati Uniti, quindi in realtà è una tradizione, una cosa che viene spesso fatta. Vengono assegnati i vincitori, per esempio, anche del Super Bowl, delle finali di NBA e di altri sport, principalmente quelli americani.
0: Bello, io ho imparato questo perché non lo sapevo. E voi cosa avete imparato questa settimana? Può essere una cosa minima, una cosa proprio un insegnamento di vita, una nozione, una parola, una lezione di vita, qualunque cosa.
1: Significato di qualcosa, una formula matematica, un principio filosofico, una lezione di vita magari che vi è stata data nelle vostre attività quotidiane da qualcuno, una ricetta culinaria, una formula matematica, qualsiasi cosa. 388-22-388-22, messaggi vocali brevi che comincino rigorosamente con
0: questa settimana ho imparato che c'è anche la nuova di Katy Perry e Watch It Burn.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: bandiera.
1: Mauro Casciari, non rovinarmi un Eros Ramazzotti dannata, 1993.
0: Ma come?
1: Cosa vi abbiamo tirato
0: 33
1: fuori?
0: 33 anni fa.
1: 33.
0: Ma era ieri.
1: Era ieri. Eravamo giovani. 20:38 di questo venerdì sera, amici. Ben ritrovati ovunque voi siate. Stiamo, insomma, attraversando il nostro, la nostra ora interattiva, concentrata sulla, su questa settimana. Abbiamo imparato che, ovvero, insomma, stiamo condividendo, abbiamo, siamo partiti noi, che cosa abbiamo imparato, cosa ci portiamo dietro da questa settimana. Sentiamo un messaggio.
2: Questa settimana ho imparato che le bugie hanno tanti seguaci, mentre la verità crea tanti nemici.
0: Wow, non
1: è
0: l'ho mai sentita
1: questa cosa,
0: mi piace molto, complimenti. No, diciamo che veramente questi sono quando ti segna qualcosa e te lo porti dietro fino a venerdì sera, perché
1: però fai anche i conti, no, con te stesso, ti fai un esame di coscienza e ne trai comunque qualcosa di positivo.
0: Sì, voi cosa avete imparato questa settimana? Può essere anche una nozione, a fare qualcosa, un esercizio fisico, sai, che in genere passo di danza, un qualcosa. Io guarda, mi viene in mente che ho imparato
1: a fare la verticale.
0: No, adesso mi è venuto in mente che ho imparato a fare la tinta giusta del mio palazzo.
1: Stavo i capelli.
0: No, al palazzo, perché ho fatto del, finalmente ho trovato, ho messo insieme, cioè il palazzo è rosa, ma con lo smog non è più la tinta che avevo io originale. Quindi ho imparato ad aggiungere marrone, marrone, giallo e rosso per arrivare alla tinta giusta, che è un pesca adesso, un po' così.
1: Un pesca. Bravo. Te la sei messa anche un po' sui capelli.
0: No, questi sono gli effetti delle nostre luci. Se guardate il 265 della TV, vedete che ho queste le luci dietro, mi sembra un po' il Cristo sceso in terra, illuminato.
1: Poi sei vestito di bianco, quindi sicuramente potrebbe esserci qualche dubbio. 388-22-38822, messaggi vocali che comincino con
0: Questa settimana ho imparato che...
3: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: Faccio occhiali di
8: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
9: Colò. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi

0: per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Ecco le mie previsioni del tempo. Sono le 20:43, fra 17 minuti saranno le 21. Ma sentiamo le loro previsioni del tempo, gli amici di Trebi Meteo che arrivano adesso qui su RDS.
7: Ancora qualche giorno di gran caldo sull'Italia centro-meridionale per la presenza dell'anticiclone africano. Tra sabato e domenica toccheremo ancora i 40 gradi, localmente li supereremo sull'area interna sia peninsulare che di Sicilia e Sardegna. Il nord invece è lambito da infiltrazione di aria più fresca che porta nuovi temporali sparsi anche sabato, soprattutto su Alpi, Triveneto e nel locale sconfinamento all'Emilia-Romagna. Qui le temperature caleranno, soprattutto nella giornata di domenica staremo intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fa caldo, noi ci rinfreschiamo con un po' di buona musica. Fino alle 22 Roberto Fiore, Mauro Casciari, c'è anche Luca Berardinelli. In regia arrivano Tame Impala con Chuck La.

0: David, Next Summer. Intanto pensiamo a questa di estate, intanto pensiamo a cosa stiamo imparando grazie ai nostri ascoltatori che sono veramente cultura e ci erudiscono tutti venerdì sera in questo momento dedicato a questa settimana. Ho imparato che? Ascoltiamo qualche messaggio, Mauro?
1: Sì, sono pronto.
2: Questa settimana ho imparato che se lasci andare le cose andano. Anche se è venerdì 17.
1: È vero, ciao. Ricordiamolo. Ciao. Mi viene da salutare gli amici di Andalo, che è in Trentino, Val di Non, Fai della Paganella, Andano Molveno. Mi è venuto in mente Andano, Andalo.
0: Io pensavo Andale, stavo solo a quello.
3: Vabbè. Questa settimana ho imparato che diffidate dagli annunci online per il personale. È una cosa che proprio ho capito che soprattutto in alcune piattaforme specifiche ci sono tante persone che promettono dopo che vengono assunte è proprio tutt'altra cosa. Mi raccomando, diffidate imprenditori.
1: Ok, anche gli imprenditori proprio.
0: Solo che ormai online bisogna essere presenti e tanti insomma trovano lavoro online o comunque lo cercano. Poi ovvio che le promesse fatte ad un colloquio che poi non vengono mantenute dopo l'assunzione, se ne potrebbe parlare per ore, è un file molto ampio. Scotta.

0: Questa settimana ho imparato che per quanto tu ne possa fare, per quanto tu ti possa sbattere, alla fine per le persone non hai fatto mai niente. Ciao da Ciao. Cinzia.
1: Cinzia, ti sento un po' sfatta, un po'
2: affranta.
1: Affranta, vorremmo aiutarti e dirti no Cinzia, no Cinzia, tu fai e ti verrà riconosciuto prima
2: fai
1: o poi.
2: Fai del
1: Cinzia.
2: Bene e dimentica,
1: dai,
2: fai comunque del bene, dai. Perché con qualche modo ritorna, Cinzia, e ne sono convinta. Cinzia, Cinzia, Cinzia, Cinzia, Cinzia.
3: Questa settimana ho imparato che l'agenzia di entrate in un comune con l'INPS riguardo i cambiamenti anagrafici dei dati personali.
1: Mamma mia.
3: Alex da Pomezia.
1: Come ti capisco, come ti capisco.
2: Ci sei passato anche tu.
1: Sì, sì, sì, perché cioè il fatto che stiano digitalizzando tutto, ma non tutti allo stesso passo.
2: E non tutti comunicano nella giusta maniera, in maniera efficace.
1: Brava.
2: Quindi uno si ritrova che poi deve rifare pratiche burocratiche, si perde negli infiniti meandri della burocrazia italiana.
1: Ragazzi, è così, è così.
2: Non demordiamo, non.
1: Esatto. Dai, stasera siamo, dai, che sto cavolo se no ci asfissia, dai!
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo.
1: Romantica.
0: No, dico, era l'ultimo di quest'ora, il grande successo. Sì,
1: ma ne abbiamo ancora un'altra da passare insieme, caro Mauro Casciari, fino alle 22 siamo insieme.
0: Voglio dire, questa era Ultimo Romantica, un grande successo italiano. Vi dico che regaleremo un RDS bag nella prossima ora. Dovete porre molta attenzione ai grandi successi italiani che stiamo passando, finiranno dentro una favola.
1: Una favola che ci inventeremo di sana pianta e dovrete indovinare almeno 3 dei 5 titoli di canzoni che passeranno in queste 3 ore di diretta. Rimanete lì, amici.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate.

0: RDS.
1: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
0: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Dateci un minuto, vi diamo il mondo con Lao Petrilli. Buonasera.
9: Buonasera a tutti.
8: Le notizie adesso su RDS in 60 secondi.
9: Mario Roggero in carcere, si è presentato nel pomeriggio a Bollate Milanese rispondendo alle domande della stampa. Il gioielliere condannato in via definitiva per avere ucciso due rapinatori ha chiesto a Mattarella di mettersi una mano sulla coscienza sulla sua richiesta di grazia. L'iter del ministero non è partito, viene spiegato. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto, dichiara intanto Giorgia Meloni mettendo in risalto sui social una regola introdotta nel DDL sicurezza. Il timore da Venezia, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che volevano raggiungere lo yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. C'è stata una carica della polizia schierata in tenuta antisommossa, poi il corteo formato da alcune centinaia di persone si è diretto verso lo spazio Esedra nei vicini giardini della Biennale. Gli Stati Uniti, riferisce il sito Axios, hanno deciso di inviare in Medio Oriente decine di aerei cisterna. Il presidente Trump valuta un'ulteriore escalation nel conflitto con l'Iran. La Repubblica Islamica e i Guardiani della Rivoluzione annunciano imminenti attacchi contro le forze navali di Washington. Non ha provocato vittime il violento terremoto che ha colpito il Messico, lo riferiscono le autorità locali. È revocato l'allarme tsunami, il sisma di magnitudo 7.3 con epicentro nel mare davanti al Chiapas è stato avvertito anche in Guatemala e in Salvador. In Canada fuori controllo, più di 200 incendi boschivi, situazione critica soprattutto in Ontario. Il fumo sprigionato dai roghi, spinto dai venti, è arrivato negli Stati Uniti, allarme per i livelli della qualità dell'aria anche in New Jersey, dove domenica è in programma la finale dei mondiali di calcio. La FIFA fa sapere, monitoriamo la situazione. Questa è RDS.
10: E sono le 21 in punto in questo momento, è venerdì sera. Mauro Casciari, Roberta Fiore, ancora per un'oretta insieme in cui giocheremo, quindi qualcuno di voi si porterà a casa l'RDS bag e tra poco invece parleremo di una notizia che riguarda il cinema, che insomma, è un po' particolare. Mauro Casciari ride, ma non possiamo anticipare niente.
8: Sì, salutiamo Luca Berardinelli che ci valorizza anche in quest'ora, amici in regia. Siamo anche sul 265 della TV, è importante capire quanto siamo belli oltre che bravi.
10: Beh, ci vestiamo, ci prepariamo apposta, quindi insomma siamo qui al vostro servizio. Quindi oltre alla musica c'è anche tanto contenuto, non dimenticatelo.
11: Estate, all'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni con

0: posso dire che ormai l'estate ce l'abbiamo dentro in ogni anfratto qui a RDS.
1: In ogni canzone che passiamo.
0: Sì. Guarda, se io sposto quella stampante lì, dietro c'è comunque
1: Samurai J che balla. Esatto,
0: sì,
1: con Flamenco Paranoia. 21.07 di questo venerdì sera. Allora, facciamoci per un attimo seri, perché insomma abbiamo appreso la notizia che Brenda Brenda Fricker, premio Oscar per il film Il mio piede sinistro, film del 1989, nel quale interpretava il ruolo di questa Bridget Brown con la regia di Jim Sheridan, è venuta a mancare la scorsa notte.
0: E non la conoscevo.
1: A Dublino.
0: Dopo
1: un periodo di malattia, aveva 81 anni, prima attrice irlandese, tra l'altro riceverà il prestigioso riconoscimento dall'Academy. Lei ha lavorato tanto in teatro e in TV, ma la svolta internazionale è arrivata nel 1999 interpretando la signora dei piccioni all'interno di Mamma ho perso l'aereo.
0: Allora,
1: io è stato il primo film che sono andata a vedere al cinema con i miei genitori.
0: Dunque,
1: lo porto nel cuore e me lo ricordo, lo rivedo tutte le volte che lo danno in TV. Tu Mauro, come sei cresciuto? Raccontami la tua infanzia difficile.
0: Io facevo
1: senza
0: le costruzioni.
1: Aver visto,
0: non
1: senza
0: ho
1: aver
0: visto Mamma ho perso l'aereo. Nonostante sono stato fatto l'autore di Italia 1, lavoravo alla direzione, per cui il film l'abbiamo passato a Italia 1 che era 5 e 25 mila volte. Non l'ho mai visto e a pezzetti.
1: Non sai chi sia Brenda Fricker?
0: No, la signora dei piccioni, che vuol dire se li mangiava, perché sai che in Umbria si mangiano i piccioni.
1: No,
0: da noi
1: non li mangiava, non era mica cannibale, era praticamente dava da mangiare in questa scena famosa, iconica di Mamma ho perso l'aereo, dava da mangiare ai piccioni per strada e incontra il bambino protagonista del film. Lui ovviamente inizialmente terrorizzato e poi tra loro a fine pellicola insomma
0: chiedo
1: nasce
0: aiuto,
1: una bella amicizia.
0: Chiedo aiuto a Luca Berardinelli, questa scena io non ce l'ho presente, quindi non so.
2: Ora fai il bravo bambino e aprici la porta.
0: Ah, questa è un'altra scena, questi sono i ladri, questi sono i ladri.
1: È un film bellissimo, non puoi averlo visto. Però
0: guarda,
1: se ti ricordi che la scena dei ladri l'avrai visto.
0: Sai perché lo riconosco? Ti parlavo di costruzioni, perché la Lego, diciamo, ha fatto la casa dove hanno ambientato Mamma ho perso l'aereo. Per cui io conosco la casa, anche perché
1: l'hai anche costruita?
0: No, perché costava troppissimo. Però questa signora dei piccioni, fammi capire, era vista positivamente nel film?
1: Inizialmente viene vista come un personaggio un po' sinistro, perché si muove nella notte, perché dà da mangiare i piccioni, quindi sembra insomma un senza tetto che si aggira intorno alla casa di questo bambino che, ricordiamo, viene dimenticato dai genitori a casa
0: mentre loro
1: partono e si accorgono purtroppo già in volo che il bambino è rimasto a casa.
0: Perché?
1: E quindi lui va a fare la spesa, fa alcune faccende quotidiane
0: e
1: incrocia nel suo percorso questa donna un po' inquietante inizialmente, che però poi alla fine si rivela essere un'amica e le dice delle cose anche molto belle.
0: Perché adesso la signora dei piccioni l'arrestano, perché non puoi dare da mangiare piccioni in nessun posto in Italia. Che c'ha? Ha trovato Berardinelli, la signora dei piccioni?
3: I suoi amici quassù.
4: Io non ho molti amici.
3: Oh, scusi.
4: A me succede come ai piccioni.
0: Ecco.
4: La gente mi passa davanti per la strada, mi vede ma cerca di ignorarmi. Ma non fossi della città.
0: Sono i piccioni che.
1: Ma comunque, cosa fanno con i piccioni?
0: Lasciano i ricordini, capito? Sono
1: che rovinano i monumenti.
0: Sì, sono in piccioni, capito?
1: Come i piccioni dovrebbero farsi i pattacci loro.
0: Si impicciano, sì, infatti. Comunque,
1: film bellissimo.
0: Bellissimo, salutiamo la signora dei piccioni e posso dire.
1: Attrice irlandese bravissima, ha fatto anche tanto teatro, tanta TV, quindi insomma è stato un peccato che la ricordiamo soltanto per questo film, però in realtà è stata una grandissima.
0: Però, signora attrice dei piccioni, la invitiamo a insegnare agli angeli a volare
1: come
0: piccioni. Scusami. Amici, questo è l'augurio di RDS. 100% grande successo.
1: Sei veramente un cretino.
5: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

con tutte le novità selezionate per te da Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.

0: Bruno Mars.
1: Spettacolare, veramente un animale da palcoscenico, reduce dal suo ultimo concerto di ieri sera a Milano, dove tra l'altro è stato anche intravisto Michael Jordan tra il pubblico, insomma c'erano grandissime celebrità, ha lasciato veramente il segno. Bruno Mars, veramente un talento indescrivibile, da vedere assolutamente dal vivo se vi capita.
0: Sì, un animale da palcoscenico, veramente lo tiene proprio il palco tutto il tempo, dall'inizio alla fine. Amici, questo era un grande successo internazionale, ma stiamo trasmettendo anche grandi successi italiani che finiranno in una favola. Tre ore da favola.
1: Tra poco ve la raccontiamo, dovrete indovinare, se volete giocare con noi prenotatevi 38822 38822, dovrete indovinare tre successi su cinque che citeremo in questa bella favoletta.
0: Messaggi vocali, messaggi scritti, voglio giocare!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
1: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
1: Pingami,
4: ma
1: là.
4: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
1: Ah. Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Quante cose al mondo.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4.

0: 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Le 21:23, la radio di sera RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore. Attenzione, arriva Maurizio Rocca che ci porta Madonna, Sabina Carpenter, Bastiglia, Noemi, Rem. Oh, cammino!
2: Il volume della tua estate.
3: Alzalo, alzalo. Con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Il suono iconico sul finale di questa Losing My Religion, Michael Stipe insieme ai suoi R.E.M. alle 21.36 di questo venerdì 17 di luglio. Amici, tra poco torniamo a giocare con Tre Ore da Favola. Ti sei un po' calmato, Mauro Casciari?
1: Sì, mi sono
0: un attimo sovraccitato.
1: Sì, mi sono sfogato con la macchinetta che mi ha è rimasto in bilico un panino, quindi ho sbattuto.
0: Ma non si fa!
1: Non si fa il panino, dici, non devi prendere il panino dalla macchinetta.
0: Non si fa, non si maltratta la macchinetta. Quelli che arrivano dopo, poi.
1: E tanto era già fuori servizio.
0: È solo felice perché va in ferie domani.
1: Sì, esatto, amici. Ma prima voglio regalarvi un RDS bag. Queste sono state Tre Ore da Favola, sì. Abbiamo trasmesso tanti successi italiani, sì. 5 di questi finiscono in una storia magica che vi raccontiamo fra poco.
0: Prenotatevi per giocare. 38822 38822, il vostro nome e la città da cui ci scrivete.
1: Voglio giocare!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.

0: parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
1: Ne compro.
0: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo, e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
1: Le zanzare femmina.
0: Sì, le zanzare femmina quelle, in particolare.
1: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Si ascolta il meglio di Giovanni e Petra nella sezione podcast di rvds.it o sulla nostra app.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Tu che dici?
3: Ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
3: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
3: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Alcuni dei più grandi successi trasmessi in queste tre ore. Tra poco giochiamo a tre ore da favola. Intanto arriva anche Lady Gaga.

0: ascoltatrice.
1: E questo è un altro capolavoro di Mauro Casciari, questa bellissima sigla. In realtà è un ascoltatore, perché abbiamo Saverio d'Alessandria.
0: Saverio, sì? Ciao.
1: Ciao Saverio, come
2: ciao.
1: Stai? Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
1: Cosa stai facendo a quest'ora?
2: Stavo rientrando a casa, ero andato a ritirare dei mobili.
1: Alle 21:47. C'è sempre da fare in quest'estate. Senti, sei già in vacanza, le farai?
2: Ho già fatto una settimana, ma le rifarò ad agosto.
1: Dai, qualcosina. Comunque un po' ti sei fermato. Senti, giochiamo a 3 ore da favola, sai come funziona? Hai capito un pochino?
2: No,
1: ti rispieghiamo. Allora, abbiamo creato una favoletta, all'interno di questa favoletta ci sono 5 titoli di 5 grandi successi, canzoni che abbiamo trasmesso in queste 3 ore di programma con Mauro Casciari.
0: Successi italiani.
1: Italiani.
2: Okay.
1: Dovrai indovinarne almeno 3 su 5 per portarti a casa l'RDS bag.
0: Se tu dovessi sbagliarne anche solo una di queste 3, chiunque può dare le 3 risposte esatte con un messaggio al 388-22-388-22 e ti sfila l'RDS bag. Speriamo di no.
1: Apri bene le orecchie, se hai qualcosa magari per appuntarti i titoli. Vabbè, comunque ne bastano 3, quindi che ti rimangano in mente almeno 3 titoli. Insomma, sono canzoni molto conosciute. Cominciamo.
0: Okay, cominciamo. C'era una volta un giovane principe che ogni giorno domandava: tu cosa fai questa sera? Sperando di trovare un compagno di avventure.
1: Un vecchio gufo gli rispose: volevo capire ogni mistero del bosco, ma la risposta era nascosta nel tuo cuore.
0: Lungo il sentiero comparve un buffo folletto che ballava il flamenco paranoia, facendo sorridere tutti gli animali.
1: Poco più avanti apparve una fata romantica, capace di trasformare ogni paura in un sogno.
0: Infine il principe trovò un'altra te, scoprendo che la vera ricchezza è condividere il cammino con chi ti vuole bene, e vissero tutti felici e contenti. 3 ore
1: allora,
0: da favola.
1: Allora, caro chiuse Saverio, diciamo che te l'abbiamo un po' così servite, un po' sottolineate con la voce.
0: Una l'abbiamo trasmessa proprio adesso.
2: Romantica, romantica.
1: Okay, una ce l'abbiamo.
0: Bravo. Okay. E poi poco fa abbiamo fatto mire nanana nanana mole mire. Vabbè, che era in attesa al telefono, ma insomma, però Marrakesh
1: e madame.
2: Sì,
1: madame.
2: Ok, l'ultima.
0: Non capi.
2: Non mi ricordo più il titolo.
0: Poi c'è quella del ballo spagnolo
2: flamenco.
0: Dopo c'ha una
1: c'è un'altra parola vicino a flamenco.
2: Flamenco.
0: Quella di Ramazzotti del 93, che dell'ora prima.
2: Sì, è vero. Non mi viene.
0: Soffro per te, vedo i messaggi a raffica degli ascoltatori che le stanno scrivendo tutte.
2: Perché l'ho ascoltata a tratti per ritirare i mobili.
1: Saverio, mi dispiace, non sono taglio. Ci ho detto che non possiamo regalarti RDS bag. Ci dispiace, potrei fare ovviamente altri tentativi. Noi siamo qua tutta l'estate. Rimani con noi in nostra compagnia. Ti auguriamo un buon fine settimana, una
0: e
1: buona estate.
0: E goditi i mobili e l'RDS bag arriverà la prossima volta, ok?
1: Hai già troppe cose. L'RDS bag sarebbe stata.
2: Troppo.
1: Ciao Saverio.
2: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Ragazzi, Ultranatè, cioè 100% grande successo.
1: Ti sei perso un pezzo, non
0: sì, vabbè, ma amici, siamo quattro in uno studio, non c'è trippa per gatti, due devono andare via, Mauro Casciari e Roberta Fiore se ne vanno, questa accoppiata magnifica con Francesca Lamanna D'Andrea, Filippo Ferraro vi parla, nuovo giorno!
1: Come state?
2: Fino a pochi mesi fa potevamo essere in cinque in questo studio perché Francesca era pregnant.
1: Sì.
3: And now I'm MILF.
1: Now I'm MILF. Yes, yes. Yeah. I'm proud of this new title.
0: Mia zia Luciana non sta capendo nulla.
1: Pensavo mia zia Luciana parla meglio l'inglese. Questo nuovo titolo. Ok. Tradotto per quelli che non sanno l'inglese.
4: Tutto bene, amici?
1: Sì.
4: Tutto bene. Di cosa vi occuperete questa sera?
1: Allora, si parla.
2: Che questo è il tuo programma, io sono ospite.
1: E bravo, comportati come tale.
2: Ho messo anche le pattine.
1: Allora, che c'è la frusta. È una giornata importante a livello internazionale. Sì. Sembrerà una giornata sciocca, ma non lo è. Ovviamente non dirò che giornata è. Cioè, si inizia da quello.
0: Venerdì 17.
1: No. Ah, è anche quello.
4: Sì. Va in contrasto con la giornata mondiale?
1: Forse un filino, non c'entra proprio niente.
4: Però, no, vabbè, ci piace. Curiosità che abbiamo acceso negli ascoltatori, quindi avete un motivo in più per rimanere qua.
2: Non avete capito nulla, neanche io.
1: Non siete soli, è una giornata internazionale importante.
0: C'è la vincitrice? Scusa, c'è la vincitrice?
5: Cioè, le canzoni sono "Tu cosa fai questa sera?", "Volevo capire", "Flamenco paranoia romantica", "Un'altra te", sono Lara da Terranova Bracciolini.
4: Lara, bravissima, ti porti a casa la RDS Bag grazie al momento di lucidità mentale di Mauro Casciari che si è ricordato, perché abbiamo giocato poco fa, sì, di Luca Berardinelli.
1: Ma se no la mandavamo noi fra un'ora. Non ci scrivate un WhatsApp, noi la mandavamo, non ce ne
4: sono.
1: Vabbè,
4: avrete un sacco di cose altrettanto interessanti da fare, non abbiamo dubbi. Grazie, ciao Mauro, ciao ragazzi,
0: ciao.
4: E grazie di tutto. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 5.
0: Estate!
4: Bye.
6: Ciao! Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Grazie Roberto e Mauro che ci hanno preceduti. Ritorniamo in redazione, ben ritrovato anche a Lau Petrilli.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Grazie a te Lau, ti ascoltiamo le ultime.
3: Iran, Stati Uniti, si teme, forse si profila un'altra notte di guerra, esplosioni segnalate poco fa nell'area di Bandar Abbas, un'importante città che si affaccia sullo stretto di Hormuz. In Ucraina, attacco russo su Kharkiv, un morto, due bambini tra i 9 feriti, riferiscono fonti locali a Kiev e in altre città del paese. Nuove manifestazioni contro il licenziamento del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Caso Roggero, gioielliere in carcere a Bollate nel milanese, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica, l'ha data anche alla Minetti, si metta una mano sulla coscienza, le sue parole prima di costituirsi, tolleranza zero col crimine, verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le nostre piazze in zone franche, scrive sui social Giorgia Meloni, che ha rivolto un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio a Roma e a Milano. È morta in ospedale al Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua in una piscina di Sestri Levante, si indaga per omicidio colposo. Sempre in Liguria, malore per una turista lombarda di 74 anni stroncata dal caldo sulla spiaggia di Moneglia, forse legati alle temperature record di questi giorni, i decessi di due operatori ecologici in Toscana, a Bagno a Ripoli e a Barberino del Mugello, domani bollino rosso in 16 città, domenica in 14. Questa è RDS.
4: Sera, sono le 22, è venerdì.
2: Cos'è sì, questo tono istituzionale? Non ti riconosco.
4: Io sono
2: per
4: stanca
2: quello.
4: Di non essere presa sul serio, età ormai. No,
2: sono una madre, okay?
4: Voglio la mia credibilità, basta.
2: No, ho solo detto che eri molto istituzionale, così non ti riconosco.
4: Mi lasci finire il mio lavoro.
2: Scusi, metto qua in un angolo.
4: Buonasera, buon venerdì sera, siamo su RDS, è il 17 di luglio, salutiamo Filippo Ferraro.
2: Buonasera, salutiamo anche Francesca Romana D'Andrea, Luca Bedardinelli in regia, ovviamente.
5: Ciao tutti belle, voi. Siete fantastici.
2: Grazie.
4: Si è sciolto.
2: Se non fosse che questa clip la mette a tutti, mi farebbe veramente piacere. Grazie.
4: Beh,
2: comunque.
4: È così, è lui.
6: L'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: o Giovanotti con Alfa, un momento su RDS. Stavo per dire.
1: Stavi pensando?
0: No,
1: perché uno dice stavo pensando.
0: No, no. Stavo per dire il night show di RDS. Sono reminiscenze, insomma.
1: Nostalgico.
0: Un bel periodo della nostra vita che, insomma, stasera riviviamo.
1: Esatto, godiamocelo.
0: Cioè, ma proprio non sei in automatico.
1: Certo.
0: In automatico.
1: Vabbè, come guidare, sì. E andare in bicicletta.
0: Sì, certo, certo.
1: Allora, c'è anche un emoji per la nostalgia, perché ovviamente ci hanno sgamati. Ci hanno sgamati che avremmo parlato del World Emoji Day. Sono in arrivo delle nuove emoji che utilizziamo tutti, spesso ci salvano anche quando non ci va di parlare. Non ci va,
0: cioè,
1: di...
0: sempre.
1: O cioè, quando
0: Francesca
1: non sappiamo,
0: sempre, perché sempre. Odia stare a messaggi, quindi ti manda il cuoricino, ciao.
1: Sì, esatto. Quindi ci aiutano anche a chiudere una conversazione. Comunque ce ne sono alcune in arrivo, tra poco cerchiamo di spiegarle anche alla radio.
0: Ecco, se vi piacciono, pollice su, pollice che è su. L'emoji peggiore di tutte.
1: Sì.
0: Come dire? Sì, sì,
1: è quello che chiude netto.
0: Sì, sì, sei bravo, fenomeno. Così.
1: Guarda.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Medioevo.

0: Francesco Gabbani su Summer Funk 23:20. Abbiamo parlato prima della casita, il concerto di Bad Bunny. Ci è arrivato un messaggio che non abbiamo ancora conferma, però ci ha davvero colpito.
1: Però ci fidiamo.
0: Beh, certo che ci fidiamo.
1: C'è stata.
0: Se qualcun altro, e sicuramente è così, che ci sta ascoltando rientrando, perché pare che il concerto attesissimo di Bad Bunny sia già finito e sia durato molto poco. Sentite.
2: Ciao, siamo stati al concerto di Bad Bunny ed è finito più o meno da una quarantina di minuti.
0: Caspita.
2: Sarà durato grosso modo 1:20, neanche 2 ore.
1: Ragazzi,
2: vabbè.
1: No, negli Stati Uniti funziona così, si va a letto presto, ci si sveglia presto la mattina, si fa workout.
0: Ho capito, là devono cominciare alle 6 però, scusami.
1: E lui così è stanco, ha viaggiato,
0: E poi deve passare la cazzuola nella casita, c'è le sue cose. Non sappiamo ancora se c'era qualche VIP italiano presente
1: però,
0: nella casita, vi aggiorneremo
1: nel caso.
0: Ho visto
1: un video, c'erano molte ragazze colorate nella casita, ma soprattutto sta circolando sui social un video che identifica colui che sceglie le persone per entrare nella casita. Si chiama Jeremy.
0: Sì,
1: andate a cercare su Google.
0: Il pizzetto, vero?
1: Allora, lui ha il pizzetto, gli occhiali scuri neri e un cappello verde. Non so se si veste sempre uguale.
0: Se dal backstage vedete qualcuno fatto così,
1: no.
0: Domani.
1: Cercate proprio Jeremy.
0: Jeremy!
1: Su Google.
0: Cavala! Jeremy!
1: Perché lui è quello che seleziona le ragazze per la casita. Anche i ragazzi.
0: Beh, spero anche i ragazzi.
1: Pochi.
0: Anche se di solito
1: pochi.
0: La percentuale è 90-10. Come il contrario di quando andavo in discoteca io da giovane. Proprio così.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Mai. Scegli la nostra app.
3: Estate.
4: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: La senti?
6: Nel.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nel.
5: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
7: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
1: Sì, confermano che il concerto è durato molto poco, circa 1:20, però scusate, non è tanto la quantità e la durata, ma l'essenza, no?
0: E il biglietto che hai pagato anche.
10: E penserai che Dio ha creato le...
11: Nessuna attesa, solo grandi successi.
10: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
3: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.
12: Achille Lauro. Comuni immortali.
10: E tu... aspetterei 100 vite. Come stai?

0: I Bon Jovi featuring Francesca Romana d'Andrea, Living on a Prayer. C'è chi ci ha scritto: che sequenza, ragazzi. Beh,
1: è
0: insomma,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero,
0: insomma,
1: vero.
0: E facciamo i complimenti, peraltro, proprio a Luca Berardinelli che ha mixato questi quattro in fila che ci portano.
1: Bravo.
0: Alle 23.38 è nata una mini polemica, perché prima noi veramente siamo in diretta dalla sede di Roma e ci hanno mandato un audio delle ascoltatrici dicendo che stanno già terminato il concerto di Bad Bunny a Milano ed è durato solo un'ora e venti. Noi ci eravamo stupiti, ovviamente abbiamo detto: non abbiamo una controprova, se qualcun altro ci è andato ci faccia sapere, cioè lo diamo per vero, non che vogliamo sbugiardare un ascoltatore,
1: no, però
0: vedi, magari
1: io mi sono fidata,
0: vedi? Fidarsi è bene, non fidarsi, senti.
2: Ciao, stiamo tornando anche noi dal concerto di Bad Bunny. Allora volevo precisare che il concerto è cominciato alle 8 ed è terminato quasi alle 10:30, quindi ha fatto quasi 2 ore e mezza di concerto. Probabilmente la ragazza che ha mandato l'altro messaggio è entrata alle 9.
0: Hai capito?
2: Il concerto è stato 2 ore e 20.
0: Sì, ma calmati,
2: pure
0: non
2: energia.
0: È successo niente.
1: Lei è super fan, lei ha fondato il fan club in Italia.
0: Sì.
1: Comunque un concerto che inizia alle 8, sinceramente.

0: Veramente.
1: Come piace a te?
0: No.
1: Alle 10:30 finisce.
0: Bellissimo.
1: Alle 11:15 sei già con la tisana in mano.
0: Bellissimo.
1: Vedi, vedi.
0: Il sogno della tua vita. Ti sei divertita e non hai fatto tardi.
1: Vedi, vedi. Ho visto anche le foto della casita, dei video. Non ho riconosciuto personaggi noti, ma un sacco di belle ragazze.
0: Saranno tutte beauty influencer.
1: Può essere. Yeah. Quindi là è roba tua. Io sono ignorante.
0: Sì, stavo cercando di capire.
1: Tra poco parliamo ancora di musica, ma ci spostiamo da quello che è un po' reggaeton latinoamericano, qualcosa di un po' più dance.
0: Yes.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: È venerdì notte e lo spin-off dell'appuntamento di domani con Party RDS è il nostro appuntamento con la nuova musica.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, che peraltro sono stati i nostri ospiti all'RDS Summer Festival. Potete rivedere lo speciale in streaming su Now e vedere la seconda puntata poi domani alle 21:30. Scusa, rido perché mi scimmiotta la D'Andrea.
1: Casualmente chi c'è nella
0: su
1: puntata?
0: Su TV8 e Sky 1. Domani? Ci sono un sacco di artisti.
1: No, chi conduce?
0: C'è Petra Loreggiana, Leo Di Bello, Rossella Brescia.
1: E?
0: Eppure io. Music for you, via, vai, andiamo.
2: Music for you. Insieme a te. Dove c'è musica?
0: Ma non ho mica rubato nulla a nessuno.
1: No, hai fatto bene ad autopromuoverti.
0: Il nostro tour è giusto farlo. Senti, invece promuoviamo quello che è il nuovo lavoro dei Medusa, perché l'avevano già anticipato qualche giorno fa con un video sui social durante le registrazioni. Ora finalmente è ufficiale e venerdì da sempre è il giorno delle nuove uscite musicali.
1: È vero, è il giorno delle nuove uscite musicali. Non è un caso che i Medusa abbiano scelto di dare questo titolo al nuovo pezzo ed è Weekend.

voce che peraltro forse avete riconosciuto, perché uno che ha collaborato tra gli altri con Billie Eilish, Ed Sheeran, Alicia Keys, Justin Bieber, insomma, e tanti altri, tra cui anche Calvin Harris, è Khalid, che insomma ha un timbro di voce molto bello.

0: Stallone.
1: Molto R&B.
0: Sì, sì,
1: molto
0: infatti
1: R&B,
0: pop, R&B contemporaneo. Lui è americano. Bene. Sì, sì, sì.
1: Ci sta bene. Allora, chiaramente significato del pezzo, un po' lo intuiamo. Weekend, liberazione, arriva il weekend, ti lascia un po' andare, fai festa, poi l'estate ci sta benissimo. Menusa molto contenti. Bella la storia loro di incontro. Si sono conosciuti negli anni del conservatorio, quindi nascono proprio come musicisti professionisti.
0: Bravo. Che poi adesso poi Luca è un bassista, sai che c'è questa sempre polemica: oh, i DJ che dicono che fanno la musica,
1: suonare,
0: non lo fanno. In realtà loro hanno fatto un conservatorio, quindi sono dei musicisti
1: sono
0: veri
1: musicisti,
0: e propri.
1: Sono diplomati al conservatorio.
0: E tra l'altro, Ridi e Scherzi sono stati certificati da Forbes come gli artisti italiani più ascoltati nel mondo. E il loro pezzo, Piece of Your Heart, gli è valso la candidatura ai Grammy Awards.
1: Eh,
0: quindi
1: beh,
0: sono un orgoglio italico e italiano, e questo è il loro nuovo singolo.
1: Bravi, bravi, una bella soddisfazione.
0: Lo metti domani a parte RDS?
1: Ci penso, devo un attimo valutare i miei interessi.
0: Tanto dici De Maurizio Rocca,
1: sì,
0: ma che vuoi?
1: Volevo dargli un po'. RDS.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su RDS. Buonasera, buonasera. Allora, Phil, come stai?
1: Bene, bene, tutto bene? Spero che tu, tutto
0: sono
1: posto.
0: Sono contenta, no, ero anch'io presa dal pezzo.
1: Anch'io molto, ovviamente speriamo che la stessa cosa valga per voi, all'inizio di questo nuovo weekend che è alle porte e tra poco vogliamo giocare con voi prendendo spunto da una frase di una famosa comica e vogliamo farvi raccontare di che cosa siete i fan numero uno
0: in assoluto,
1: per cui avete fatto
0: per
1: follie,
0: per cui potreste vincere un premio, sì, come fan numero uno in assoluto perché ne sapete più di altri, sì, perché siete appassionati,
1: avete speso molti soldi, sì, per questa passione
0: e non vi è mai passata,
1: sì, e ci dovete raccontare ovviamente il perché, ci dovete convincere, che ne so, sono il fan numero uno dei Simpson, sì, perché ho visto tutte le puntate, c'ho tutti i gadget, questa cosa qui vale tutto quello che è pop, quindi musica, serie TV e cinema,
0: giusto?
1: Quindi che so, sono fan di quel calciatore, c'ho tutto l'abbigliamento,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: i poster,
0: sì, tutte le
1: camera,
0: maglie, ho visto tutte le partite di quando giocava, anche mio padre era super fan, insomma tutta una storia,
1: sì,
0: vogliamo,
1: sì, sì.
0: 38822 38822 è il numero da memorizzare perché tra poco ci coinvolgiamo a vicenda.
1: Potete già mandare gli audio adesso,
0: sì.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Due minuti alla mezzanotte, come ogni puntura ritorniamo a dare spazio alla nostra redazione. Ben ritrovato ancora Lau Petrilli.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ti ascoltiamo, Lau.
3: È descritto come molto provato Mario Roggero, entrato in carcere a Vollate nel pomeriggio, il gioielliere condannato in via definitiva per avere ucciso due rapinatori nel 2021 ha pianto appena arrivato in cella ai giornalisti. Arrivando davanti al penitenziario milanese, Roggero aveva detto col senno del poi: sono pentito di aver sparato, ma bisogna trovarcisi in quella situazione. Quindi le parole rivolte al presidente della Repubblica Mattarella per la grazia l'ha concessa anche alla Minetti e ad uno scafista libico. Si metta una mano sulla coscienza. I magistrati di Torino intanto esprimono sconcerto ed estrema preoccupazione. In atto denunciano una gravissima campagna diffamatoria su

0: i social dopo la conferma della sentenza sul caso Roggero. Settima notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti target su Bandar Abbas, Bushehr, Sirik, Deloran, Ahvaz, esplosioni anche sull'isola di Keshm. Le forze armate della Repubblica Islamica hanno risposto attaccando un deposito di droni e una centrale per l'intelligenza artificiale statunitensi in Bahrain. Terremoto del mese scorso in Venezuela, superate le 5.000 vittime accertate. Le autorità di Caracas fanno poi sapere sono al momento 21.000 le persone alloggiate nei campi allestiti per gli sfollati. A Londra Andy Burnham, proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier del Regno Unito. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Questa è RDS.
1: Pochi secondi e sarà mezzanotte, questo vuol dire che siamo insieme da più o meno 2 giorni.
2: Ah, perché dici si uniscono le due cose? Mezzanotte adesso, quindi buon sabato, rigorosamente in diretta dalla sede romana sita in via Piccio 55 in Roma.
1: E c'è
2: e 00136, se ricordo male. Lei è Francesca Romana D'Andrea.
1: Lui è Filippo Ferraro.
2: E siamo molto felici di essere qua con voi e con Luca Berardinelli che
3: grazie,
2: ci.
3: Grazie ragazzi, siete grandissimi. Grazie. Grandissimi.
2: Sì,
1: senti che energia.
2: Veramente voglio Luca ogni mattina per l'autostima.
1: Esatto. 388 22 388 22, di cosa siete dei veri fissati?
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

mondo para el mundo. E qua ci voleva Francesca Romana D'Andrea, perché lei è cintura nera di pronunce in latinoamericanese, e invece vabbè, insomma, vi cuccate il sottoscritto. È stato Maurizio Rocca aver mixato questi quattro successi in fila che ci portano a 00:13, e tra poco, come detto, parliamo di un personaggio molto noto che ha raccontato di essere la più grande fan in Italia di quella che è la serie, la soap opera, la fiction, insomma, chiamatela come volete, più longeva della televisione italiana, perché va in onda, tanto quest'anno compie tra qualche mese 30 anni di attività. La prima puntata andò in onda

0: onda il 21 ottobre del 1996. Non vi dico quale perché vi lascio insomma un po' di attesa e vi chiedo, e già vi chiediamo, di che cosa siete veramente fan per quanto riguarda la musica, il cinema, le serie. Vale ovviamente tutto, però ce lo dovete dimostrare. Cioè, che ne so, sono grande fan di DiCaprio, ho visto Titanic 25 volte. Sono grande fan di quell'artista, sono andato a vederlo 40 volte in concerto. Cioè, ci dovete anche un po' motivare la cosa, sennò è troppo facile. 38822 38822.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Mario Adinolfi. Marione.
3: Marione.
2: Voto 1.
3: 1.
2: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
3: Quale?
2: Alcatraz.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Come detto, è iniziato un nuovo giorno e ci domandiamo quanto caldo farà. Noi non lo sappiamo, ma loro sì, sono i professionisti di Trebi Meteo. Eccoli.
22: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le

0: Bim Bam Twist, Achille Lauro su RDS. Buonasera, stiamo parlando delle nostre fisse, di cose di cui siamo fan assoluti, per cui addirittura potremmo vincere un premio.
1: Sì, sì, sarebbe anche bello fare una rubrica dove dite: sono un esperto di Simpson, e noi vi telefoniamo e vi facciamo delle domande sui Simpson, per dire, no?
0: Per capire quanto siete davvero esperti.
1: Brava, brava, potremmo anche pensarci,
0: è carino,
1: magari, chi lo sa, di portare questa cosa. Perché nasce tutto questo? Perché qualche giorno fa, durante un suo spettacolo, la nota comica Michela Giraud ha raccontato di avere una passione che solitamente è una passione un po' da signore,
0: associato
1: mia mamma,
0: ad un pubblico più age, però non è vero, perché in realtà sono delle comfort
1: vero, però, per dire, la mia mamma è grandissima fan appunto di questo programma.
0: Mio
1: che
0: marito?
1: È il
0: no, mi scusi.
1: Tuo marito?
0: No, mio marito è della Signora in Giallo.
1: Ah,
0: che comunque, no, è più o meno lo stesso stile.
1: Sì, sì, sì, è vero. È la serie più longeva in Italia. Quest'anno farà a ottobre 30 anni di messa in onda ed è un po' sta al sole.
2: Guarda, lo guardo tutte le sere dal 1996 e non prendo appuntamenti dalle 20:45 alle 21:15 perché mi dà fastidio.
1: Mia mamma è uguale. Se io gli dico: mamma, guarda, andiamo a fare cena anche con i suoi, ti vengo a prendere, però dalle 21 alle 15 perché finisce un posto al sole.
0: Anche perché, sbaglio, è rimasta una delle poche serie che va in onda solo in TV e quindi non la puoi vedere.
1: Credo
0: da nessun'altra parte.
1: Ci sia,
0: quindi
1: forse,
0: alla vecchia maniera, devi aspettare per forza l'episodio della sera.
1: Eh sì.
0: Capisci?
1: Sì,
0: è quello,
1: certo,
0: che ti tiene,
1: certo,
0: incollato.
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: Strategia.
1: Allora, scusa, no, l'abbiamo citata, ma un po' di sigla, Luca, dai.
3: Oh,
1: giriamo, vai.
0: Anche per noi.
1: La sigla, non si girano e sorridono.
0: Senti gli anni 90.

0: quasi pronto. La panatina.
1: Hai studiato per domani, Francesca?
0: Dai, mamma, mi fai la giustificazione.
1: Un'altra giustificazione, no.
0: Ma avevo canto, danza,
1: no.
0: Ginnastica ritmica.
1: Sì.
0: Sono uscita con i miei amici, sono andata al centro commerciale. Comunque dà proprio l'idea, sì, di abitudini, di routine, di calore casalingo.
1: Quindi vogliamo sfidarvi in cosa e di cosa siete grandi fan e ce lo dovete motivare. Se avete speso molti soldi, se avete visto un film, una cosa migliaia di volte, io faccio coming out, ma lo sapete, sono un grandissimo fan di Aldo Giovanni Giacomo. E lo dimostra il fatto che quando per caso lo fanno, ho visto i film 100.000 volte, gli spettacoli, quando lo fanno in televisione sono insopportabile, perché magari con la mia compagna che fa che
0: palle, sono sempre questo film,
1: perché io doppio, so talmente tutti i testi che doppio tutte le scene,
0: no, che poi
1: e rido sempre.
0: Posso dire, bravi quelli che sanno a memoria le battute dei film, però perché dovete rompere le scatole agli altri?
1: Tenetele
0: nella mente.
1: Lo so. Hai ragione, faccio coming out, è fastidioso,
0: metti un cerotto,
1: ma non riesco a farne a meno. Dai, le vostre 388 22 388 22. C'è la novità
0: di Peggy Gou.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Starr. Woman.

0: in the world per fly RDS, buonasera.
1: E vabbè, cos'altro aggiungere su un pezzo della storia della musica mondiale? Chissà magari quanti fan fissati appunto con i Pink Floyd ci sono andati a vederli mille volte. E parlavo proprio di questo, per esempio, sono un fan assoluto della saga di Ritorno al Futuro. Piacere, amico mio. Visto circa 300 volte, che vuol dire 900 film, perché è la trilogia.
0: Certo, ne inizi uno, devi vedere anche gli altri.
1: Ma certo.
0: Ma che scherziamo, ci si fanno le chiuse.
1: Ho il manifesto originale del cinema del 1985 ed ho comprato il modellino della DeLorean, che è appunto l'auto del Ritorno al Futuro. Futuro, volante dal sito americano, pagata 250 euro. Ciao Angelo, volevo sapere se puoi ospitarmi a casa tua. Io ho la DeLorean della Lego, sia grande sia quella piccola. Ora la mia compagna mi ha detto: scegli, una cosa entra, una esce. Che devo fare?
0: Sono d'accordo con lei, sempre.
1: Posso
0: essere dalla parte di coloro che non sono fan e fissati con niente in particolare? No, lo so, ma è una roba che ho sempre sofferto da quando non so scegliere.
1: Ma neanche i, che so, i Backstreet Boys, i Five.
0: Guarda, forse sono una vera fissata dei fiori di Bach.
1: Mamma mia, che noia. Una serie TV, un film,
0: cantante.
1: Fissa.
0: No, però sono veramente molto fissata con i fiori di Bach. Se volete dei consigli.
1: Ecco, ma non vediamo l'ora. E tra poco le vostre, che secondo me va meglio. 388-22-388-22. Uno può essere fan dei fiori di Bach.
0: Uno può essere quello che vuole.
1: E delle bacche di Goji.
0: Esatto.
1: Ecco, pensa un po'.
2: Fa quello che te pare.
1: Ecco, bravo.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie, Octopus, di esistere.
15: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Di cosa siete davvero fissati? 38822 38822.

0: RDS.
1: Caigo, se eri in Veneto invece. Il Caigo è là, i nostri ricordi ancora, uffa, reminiscenze delle nostre anni insieme.
0: Il Caigo.
1: Che il Caigo, la
0: dammi qualche indizio, ti prego.
1: La nebbia.
0: Allora, noi siamo File Franci e dall'altra parte ci siete tutti voi fissati con qualcosa, siete dei super fan di qualcosa. Siamo partiti da Michela Giraud che ha detto: io sono una super fan di Un Posto al Sole, non mi perdo una puntata, sono una vera e propria fissata.
1: Ecco, la D'Andrea non c'ha niente.
0: No, niente, non mi viene.
1: Cioè addirittura poi mi fuori onde fa: io i mercati, allora, ma non è essere fan dei mercati.
0: Vabbè, però posso dire, grandissima frequentatrice di mercati, anche second hand, vintage, tutto quello
1: sì,
0: che riguarda l'arredamento di casa.
1: Di pop, capito?
0: Caspita, l'arredamento serie, di casa è pop.
1: Sì, ho capito, ma tipo serie, film, cartoni animati.
0: Io sono una che ama stare all'aperto, quindi non
1: c'ho. Beh, sentiamo
0: robe,
1: voi,
0: chiuso.
1: Dai, stare all'aperto.
2: Sono Antonietta, da Lecce, fan numero uno di Lady Oscar.
0: Lady Oscar.
2: Lady Oscar. Conosco tutto, conosco la canzone, conosco tutti gli episodi, conosco tutti i momenti bellissimi. E ho pianto, riso, mi sono innamorata di Lady Oscar.
0: Lady Oscar.
1: Il suo giorno più brutto dell'anno è il 14 luglio perché è la presa della Bastiglia e muore Lady Oscar nel cartone.
0: Dai, che spoiler!
1: Vabbè, uscite 50 no, anni fa.
0: Non ho parole,
1: Oscar.
0: Non si fanno questi spoiler. Le nuove generazioni che volevano guardarlo.
1: Ma la presa della Bastiglia è del 1789, potevo
0: dire.
1: Andiamo
0: avanti.
3: Io sono sempre stata fan dei Cesaroni, avevo qualsiasi gadget, album di figurine, poster, eccetera, ma la cosa più bella che mi ricordo era il gioco in scatola. Dove ovviamente si avanzava con le pedine solo se si rispondeva in maniera esatta alle domande sulla serie.
0: Da veri
3: Io
0: fan.
3: Obbligavo tutti. Le mie amiche che non avevano mai visto i Cesaroni a giocare.
1: Poverino.
3: E vincevo sempre io, ovviamente.
1: Si innervosiva, sì, però non sai nulla, però. Cioè, scusa.
0: Ma non l'abbiamo mai visto, te l'abbiamo detto.
1: Ho capito. Lo sanno tutti che ha la garbatella al bar, dai.
0: Esatto.
4: Sono fan di Grey's Anatomy, l'ho visto 17 volte.
1: Caspita.
4: E quindi finiva e ricominciavo.
0: Comunque tante persone fissate con le serie sulla medicina.
1: Sì, tantissime. Va tantissimo, anche perché lei l'ha visto 17 volte, ma ragazzi, Grey's Anatomy ha 22 stagioni.
0: Capisci?
1: Non è che ne ha 3-4.
0: Vabbè, ma sei lì, magari cucini, fa la doccia, capito?
1: Sì.
0: Quelli proprio fissati.
1: Ne abbiamo parlato anche spesso di come riguardare qualcosa che conosci a memoria comunque ti mette tranquillità, ti mette sicurezza.
0: Le comfort series.
1: Yes.
5: Io sono fissata con i gatti, ma il bello è che è il mio lavoro. Io sono una comportamentalista felina, quindi consulente delle relazioni feline, aiuto a risolvere tutti quei problemi che possono nascere dalla convivenza con il gatto
1: e gli altri
5: comportamentali appunto del gatto.
1: Sai che c'era?
0: La trovo super interessante.
1: Una serie su un canale per bambini dove c'era questo signore che andava nelle case dove c'erano i gatti incacchiati che menavano tutte e lui spiegava le dinamiche, però erano dinamiche poi psicologiche.
0: Io adoro i gatti. Adoro il fatto che siano così dispettosi, li trovo degli esseri liberi di essere stronzi.
1: Sì, no, scambiati il numero con l'amica, così magari ti dà anche dei consigli.
0: Proprio mi fanno troppo ridere i video sui gatti che fanno i dispetti.
1: Cioè tutti.
0: Li adoro.
6: Ciao RDS, sono Raffaele, io sono proprio un fan sfegatato di voi.
1: Ascolto
6: tutte le notti ormai da circa dal 2020, diciamo,
0: ecco.
6: Di cui conservo gelosamente una RDS bag vinta 2 anni fa.
0: Quelle vinte.
6: Il quale mi hanno mandato, ho fatto una richiesta degli autografi della Bettinelli la Rossella Brescia. Poi se volete me ne potete mandare anche una con i vostri autografi. Non è che vi dispiace.
0: Ciao,
6: siete grandi e grazie per la compagnia.
1: Se volete venite mandate anche ma chi siamo, i figli della serva.
0: Della Bettinelli della Brescia e noi non ci hanno detto niente.
1: Esatto. A te non hanno fatto richieste di autografi.
0: No.
1: Quindi, allora niente.
0: Stasera non mi va.
1: Tieniti quei due là. Ciao.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: canterà proprio questa, Girare Coca-Cola, Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, nella puntata di domani, 21:30, TV8 Sky 1 di RDS Summer Festival, in streaming anche su Now. Sarà, credo, perché poi dopo ovviamente cosa succede, che è uno speciale delle ultime due date, quindi poi magari la scaletta cambia a seconda del montaggio, credo che sia l'ultima esibizione. No, forse anche Merck & Cremo, niente, non ho detto, fate finta che non abbia detto nulla.
1: Ma poi scusami, va in contrasto con il party RDS, saremo... Capito?
0: No, tu guardi l'RDS Summer Festival in televisione e parte RDS lo metti in radio. Così
1: giusto,
0: non scontentate nessuno.
1: È vero, vabbè.
0: Ma qui di scherzi
1: abbiamo finito. No, c'erano un sacco di fan. Allora, fan di Max Pezzali, fan dei Gialli, Signora in Giallo, Poirot, tutte queste cose qua. Dottor House. Cioè, chi è fan dei programmi di cucina?
0: Ah,
1: è grande fissa,
0: sì,
1: grande fissa.
0: Tanto, Master
1: va bene.
0: Chef,
1: dai, salutiamoci, facciamo gli educati. Sì. Grazie, siamo stati molto bene. Grazie a Luca Berardinelli.
0: Grazie a Francesca Romana D'Andrea, che torna domani sera con Party RDS.
1: Dalle 22.
0: E domenica con Alessandro
1: Alle
0: Corsi.
1: Alle Corsi dalle 21.
0: Mentre invece io, se volete, ci ritroviamo domenica dalle 17 con Francesca Manzini.
1: Hai capito
0: qua?
1: Bravo Filippo Ferrara.
0: Grazie, è stata una serata bellissima.
1: È vero.
0: Grazie.
1: Baci
0: di cuore. Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
5: Adesso ci sono le news con Roberta Lupi e a seguire i 100 secondi con Enrico Mentana.
6: Caldo record fino a più 3 gradi sopra la media storica registrata nel vecchio continente. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
7: Stando all'analisi del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, l'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa nella seconda metà di giugno è arrivata solo poche settimane dopo un'altra ondata particolarmente intensa a maggio, seguita da quella di inizio luglio, e ha battuto i record mensili e storici di temperature in diversi paesi europei, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone. Non solo, il vecchio continente ha registrato una siccità diffusa che insieme al caldo estremo ha contribuito all'insorgere di incendi, in particolare nella penisola iberica e nel sud della Francia.
6: Ora in 100 secondi, un fatto del giorno con Enrico Mentana.
8: Parliamoci chiaro, le parole di Roggero prima di costituirsi nel carcere di Bollate sono umanamente comprensibili ma inaccettabili da ogni altro punto di vista. Quella sorta di ricatto dialettico nei confronti del Presidente della Repubblica che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, non è così, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Abbiamo già fatto la richiesta di grazia, in 7 ore non abbiamo avuto una risposta. Ma qui stiamo parlando di un signore che va in carcere perché 3 corti di fila, primo, secondo grado e Cassazione, lo hanno riconosciuto colpevole di aver ucciso 2 persone e averne tentato di uccidere un'altra. Di avere ucciso queste persone non durante un tentativo di rapina, ma in seguito al tentativo di rapina, inseguendolo mentre si trovavano all'interno dell'auto con cui tentavano poi di andar via, colpendoli uno per volta, andando poi a inseguire uno che fuggiva dalla macchina per finirlo sul marciapiede con altri colpi di pistola. Di cosa stiamo parlando? Di una legittima difesa? No, io capisco cosa vuol dire per un uomo di 72 anni entrare in prigione per una condanna che può essere fino a 14 anni e qualche mese. Vuol dire l'ergastolo, vuol dire finire la vita là dentro. Posso dire qualsiasi cosa, ma non puoi dire: Mattarella, tu hai graziato quelli, devi graziare anche me. Innanzitutto perché le storie sono completamente diverse e in secondo luogo perché non è come la dedica di un disco in una radio. Vorrei che mi dedicasse questa cosa. Qui si sta parlando dell'istituto della grazia, che è una cosa seria, importante, grave e eccezionale. Non è il quarto grado di giudizio per uno che è stato condannato gli altri 3.
6: Questa è RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà una

noi siamo sempre con te con la nostra app.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
1: Novità RDS.
3: Giselle, Dimanche Midi Pill.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
2: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
3: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
7: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.